0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Selezione speciale per sognare e amare. Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte. La musica c'è.

0: Lasciati avvolgere dall'emozione della notte, con tutta la musica per sognare. Solleva il tuo spirito e lasciati trasportare dall'incanto delle parole e delle note.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.

0: se sei qui anche questa notte, è perché vuoi sognare con noi. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo mezzanotte.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Nel silenzio della notte le emozioni si accendono.
1: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte, ogni notte, dopo la mezzanotte. Emozione notte.

0: Emozione notte.
1: Selezione speciale per sognare e amare.
0: Emozione notte.
1: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Emozione notte.
1: Emozione notte. La musica c'è.

0: La notte ha un potere magico che ci avvolge tutte le sere, dopo la mezzanotte. La musica, con le sue note incantate, diventa il nostro compagno di viaggio in questa avventura notturna, toccando le corde più profonde del nostro cuore e donandoci emozioni che solo la notte sa accendere. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.
0: La mezzanotte.

Ogni weekend Radio Meano si trasforma nella discoteca più famosa di tutti i tempi, lo Studio 54. 54. Un'ora con i più grandi successi disco and dance 70-80 suonati nella mitica discoteca di New York City. New York City. Studio 54. Ogni sabato alle 21 e domenica alle 11 su Radio Meano. Music selected by Paolo Giusti.

Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per darvi un appuntamento fisso. Vi aspetto infatti tutti venerdì sera in diretta dalle 21 alle 22 con Let the Music Play, 60 minuti che dedicheremo ai grandi ritmi che hanno contrassegnato gli ultimi 30 anni del Novecento. Tutto qui su Radio Meano.

0: E buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti quanti voi. Oggi è venerdì 26 giugno e quindi è un bel venerdì. Sì, è un bel venerdì. E allora buongiorno a tutti quanti voi perché come al solito è il momento di salutare un po' tutte le radio. Poi vi diamo il programma della mattinata. Intanto salutiamo Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7.30, Radio Teramo 7.30 replica e Tele Terme Vigliatore TV sempre replica alle 7.30 e Radio Mare Italia. Le altre radio le salutiamo con la nostra amica Angela Ricciardi. E per quanto riguarda questa mattina abbiamo sempre i nostri vari appuntamenti. Avremo il ballo di Beppe dopo il saluto delle radio, Marco Roma naturalmente subito prima e poi andremo avanti con altre situazioni, i cantanti che si presentano alle 5 e alle 6, avremo alle 5 e quarto gli amici nostri e alle 6.30 avremo qualcosa sui paesi, cosa c'è da raccontare intorno ai paesi, e alle 6.45 chiuderemo con la poesia e poi con il saluto di Marco Roma. Ma adesso arriva il saluto delle radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera, dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104,9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15-18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15 digitale terrestre.

per tutta la Sicilia. Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 7.

0: Lui non è altro che Lucio e noi siamo non altro che Giuseppe. E dovremmo vedere adesso, visto che sono le 4, me lo dice signorina? 4? 4:39 e 19 secondi. Io oserei prendere l'ora doppia allora. 4:39 e 25 secondi è un po' di tempo che non prendiamo le ore doppie. Almeno oggi 26:06 prendiamola. Ah, adesso ci arriva. L'abbiamo presa, evviva. Quindi quasi alle 4:40 sentiamo cosa ci ha mandato Marco e poi sentiamo la sua voce. Sentiamo Marco intanto.
1: Tanti auguri alla popstar Arianna Grande, tanti auguri al calciatore Paolo Maldini, buon compleanno voi due da Marco Roma, tanti auguri a voi. Buongiorno, è una dedica che faccio al tuo cuore, vorrei chiederti scusa, amore, per dedicarti parole così dolci che ti avevo detto pochi giorni fa. Io sono Marco Roma. Buongiorno!
0: E siamo alle 4:40, quindi è il momento di Marco Roma. 4:40 e 47 secondi. Prima di chiamare Marco Roma, io saluto un po' tutti i nostri amici ATM, Trenorbi, Maes, le ricercatrici, i volontari della Croce Amica Caserta, la nostra amica Celeste, Ernesto, Dennis, che poi sentiremo sicuramente. E

0: Vorrei aggiungere un nuovo saluto che mi è stato incaricato. Vorrei salutare una persona che ha fatto il suo servizio nella polizia locale e dovendo andare a ciuffare dei masnadieri e purtroppo ha perso il controllo della moto, il nostro amico Francesco, che sarà sempre qui di noi, e questa cosa me l'ha ricordata la nostra amica Simona, e lo ricorderemo, perché ogni giorno dobbiamo ricordare le persone che ci stanno vicino e che tante volte per motivi che devono aiutare noi, poi alla fine ci lasciano la loro vita. Quindi salutiamo Francesco, salutiamo anche Simona. Bene, detto ciò, vediamo come sentiamo il nostro Marco Roma, al quale non riusciamo.
1: Marco Roma, saluto Canoro. Intestazione. Avvia videochiamata. Avvia chiamata vocale con Marco Roma, saluto
0: Canoro.
1: Non
0: riusciamo a trovare un telefono che arrivi bene.
1: WhatsApp. Riduci finestra chiamata. Sì. Pulsa.
2: Voce non attiva.
0: Pronto, buongiorno.
2: Come va?
0: Va bene, tu come vai? A parte il tuo telefono, va tutto bene.
2: A parte il telefono.
0: Sì. Vabbè, comunque ci arrangiamo, vedremo come risolvere questo.
2: Ma pure la chiamata normale pensi che non va?
0: Non saprei la chiamata normale come...
2: Io proverei.
0: Tu dici la chiamata senza wifi?
2: Senza wifi, solo chiamata normale, senza internet.
0: Senza internet.
2: Almeno una prova.
0: La dovremmo fare su un numero che abbiamo. Questa arriva solo tramite internet. Sì, però possiamo provarla anche normale. Sì.
2: È normale, senza internet.
0: Va bene, allora se tu provi a richiamarci sulla telefonata.
2: Su quale ti chiamo io? Su quale?
0: Su questa qui. Normale, però.
2: Questo qua?
0: Sì.
2: Ok, provo.
0: Chiamaci normale e io ti aspetto con la telefonata. Vediamo se va meglio.
2: Stacco?
0: Sì, si stacca questo. E dovete sapere che abbiamo grossi problemi con Marco, con le telefonate. E non sappiamo perché. E allora aspettiamo la sua telefonata.

0: E questa è la cosiddetta telefonata normale, Marco, eccoci.
1: Pronto.
0: Beh, arrivi più scatoloso perché la telefonata normale arriva un po' più scatoloso.
1: Infatti sì.
0: Però come qualità, insomma, forse un po' meglio, però è preferibile l'altra. Solo che di là...
1: è meglio internet.
0: È meglio internet perché la qualità è migliore, però qui sembra che non vibri.
1: Non vibro, ok. Allora non è il telefono?
0: Non sappiamo, dovremmo fare ancora... Del...
1: Però poi dovrei aggiungere Onora con Damiano che stanno sotto.
0: Prova a aggiungerli intanto.
1: Però non so se mi fa tipo sì. Mette pausa la chiamata, capito?
0: Sì.
1: Ok, provo.
0: Prova. Questi sono gli esperimenti tecnici del venerdì 26 giugno in diretta. Sentiamo se riesce ad aggiungere i nostri amici, intanto che sono le 4:45 e 39 secondi.
1: Non me la aggiunge, però.
0: Non te la aggiunge. Sì, però ti metti in attesa qui e te li fa aggiungere. Sì. La differenza te li fa aggiungere sicuramente, perché
1: niente, non me li fa aggiungere.
0: Io dobbiamo tornare per forza là. Va bene, e niente. Ti hanno suggerito? Vuoi fare l'altra?
1: Sì, riprovo una WhatsApp allora.
0: Sì, allora io ti aspetto con l'altro numero.
1: Sì.
0: Ecco qua. Stacchiamo questo, riattacchiamo quest'altro. Dobbiamo vedere cosa fare con questo Marco che arriva un po'. Arriva un po' così. Eccoci qua.
1: Aggiunga allora.
0: Ecco, con questo arrivi un po' sparato tu, gli altri arrivano bene.
1: Ok.
0: Ecco, tu c'hai l'auricolare?
1: Io no, senza auricolare, insomma.
0: Ah, senza auricolare.
1: Vogliamo provare l'auricolare?
0: Prova l'auricolare, forse che l'auricolare ti attenua un po' la voce, magari.
2: Ma buongiorno! Okay.
0: Buongiorno!
1: Eccolo!
3: Buongiorno!
0: Buongiorno, finalmente! Stamattina siete ben svegli, allora.
1: Sono carichi stamattina.
0: Ecco qua. Spegnete o abbassate le radio perché altrimenti vi sentite il ritorno dopo 2 minuti, dopo 35 secondi. Sì, stamattina, ecco. Tu, Marco, hai aggiunto l'auricolare? Ecco.
1: Allora. Pronto?
0: Sì.
1: Proviamo.
0: Aggiungiamo. Peggio.
1: Peggio?
0: Sì.
1: Oh, stacco l'auricolare.
2: C'è proprio ragione Nicola.
0: Nicola, diciamo a Nicola di regalargli un telefono di quelli scadenti da 70 euro che hanno appena l'internet, no? Magari con uno di quelli...
2: E magari si sentono meglio.
0: Sì, perché questi iPhone 17 Pro Max... Sono il Max, cioè non si arriva bene.
2: Sì.
0: No, non è colpa sua, perché una volta quando aveva l'iPhone 17 arrivava bene, i messaggi sono arrivati sempre bene.
1: Adesso come va adesso in questo momento? Proviamo così.
2: Adesso sente bene.
0: Ma voi
1: sentite... Proviamo?
0: Sì, voi sentite bene, sono io quello che devo sentire non vibrato.
1: Ah, ok.
0: Però in questo momento perché che hai fatto adesso?
1: Niente, praticamente sto col telefono all'orecchio, ho tolto il via voce.
0: Ah, ma tu c'hai il via voce prima?
1: Sì, prima.
0: Devi togliere il via voce.
2: Quando
0: si va in diretta bisogna togliere sempre il via voce.
1: Ma come va?
0: Adesso va meglio. Allora abbiamo scoperto, io ero convinto che avessi tolto il via voce altre volte.
1: No.
0: No, allora va bene così. Abbiamo
1: ho sempre parlato così.
0: Col via voce?
1: Uh-huh.
0: E allora l'abbiamo scoperto. L'arcano
2: è tanto qualcosa è buona fa.
0: E l'arcano è il viva voce, abbiamo capito che devi togliere il viva voce. Perché adesso arrivi bene, non dico non vibro. Parla un po' anche più forte.
3: Allora, pronto.
0: Adesso arrivi.
3: Piacere, mi chiamo Marco Roma.
0: Sei Marco Roma. Sì, arrivi autentico e viva, abbiamo scoperto.
2: Guarda le stelle.
0: La colpa mia è perché io in genere a tutti dico: guardate, quando siete in diretta non dovete usare il via voce, perché
3: ma io ho sempre usato il via voce, sempre, mai tenuto il telefono, lo richiamo con nessun telefono. Dieci anni con la radio, mai.
0: Invece vedi qua da noi, da che metti il 17 viva voce da problematiche.
3: Allora, sarà quello, sarà. È sparito il vibra allora.
0: Sì, rimetti il viva voce, vediamo un attimo.
3: Ok, rimetto il viva voce, aspetta.
0: Questa mattina in diretta le prove di Marco Roma. Togli il viva voce.
3: Pronto.
0: Sì,
2: senti
0: ti senti bene adesso?
3: È via voce allora.
0: È il viva voce.
3: Via voce.
0: Con qualsiasi numero è il viva voce. Benissimo. Abbiamo scoperto questa cosa qui. Allora, abbiamo stamattina abbiamo scoperto che il viva voce è quello che... Anche il capitano, glielo faccio togliere sempre al capitano in viva voce, ma a chi? Io pensavo che tu, essendo un esperto di radio, avessi tolto il viva voce invece. Bene, allora, la canzone di questa mattina è facile, è difficile, io ho fatto già tutti i saluti e tutto il resto. Perché siamo
3: allora, la canzone è difficile, ti dico il titolo.
0: Hai tolto il viva voce perché non ti sento un'altra volta?
2: Sì,
3: perché devo leggere, Suavemente 2.0.
0: Suavemente 2.0 Giovanotti.
3: No, Giovanotti. Cantanti sconosciuti.
0: E allora, se è un cantante sconosciuto, che facciamo qua?
3: Allora, questo è perché Leonora ha scelto questo, capito?
0: Anche lei ci mette in difficoltà, va bene.
3: Allora, Suavemente 2.0 è di Gaetano e Salvo Randazzo.
4: E chi no, Gianni Gaetano.
3: Gianni Di Gaetano ha scritto.
4: Bravo.
0: Quindi Gianni Di Gaetano
4: e Salvo Randazzo.
2: Suavemente 2.0.
0: Allora dobbiamo cercarla. Dobbiamo cercarla.
3: Basta che scrivi Suavemente 2.0.
0: Allora scriviamo.
3: Penso Suavemente 2.0 è risolto.
0: Ma 2.0 S.
3: Ma Suavemente 2.0.
0: Vediamo se lo troviamo. Suavemente. Eccolo qui, Gianni Di Gaetano, Salvo Randazzo, l'abbiamo trovato. Allora, questa mattina calzini, costume e anche pigiama. Oggi siamo a Pontinia, vero?
3: Sì, siamo a Pontinia.
0: Ecco.
3: Oggi è Pontinia.
0: Togli la voce.
3: Aspetta.
0: Ecco qua.
3: Ok, come va adesso?
0: Adesso bene, va bene. Sì, abbiamo scoperto allora.
3: Perfetto.
0: Suavemente 2.0, okay. Io tra l'altro ho fatto analizzare la registrazione di mercoledì sera, che poi manderemo anche questa mattina al nostro amico Antonello di Radio Danto Radio, anche lui mi ha detto che c'è qualcosa che purtroppo, ahimè, non va nella tua voce, però nel complesso sì, non è che è inascoltabile, però per chi mette una cuffia o altro è bene che siamo al top. Allora abbiamo capito che il top è togliere almeno
3: quando... Però negli altri telefoni c'è sempre stato, però questo è il fatto,
0: questo qua, quello è troppo nuovo. E allora andiamo con il vostro brano Suavemente 2.0. ragazzi, ci sentiamo alle 7:10 ma non abbiamo detto chi ci sarà mercoledì prossimo. O ancora non abbiamo
3: il veramente c'era una novità, doveva esserci pure stamattina lui per i saluti, due minuti. Solo che non ce l'ha fatta. Lui è Spadino.
0: Allora,
3: sì, Spadino.
0: Allora magari lo troviamo alle 6:50?
3: Chi lo sa, se mi chiama, comunque lui lo sa tutto, gliel'ho detto.
0: Ah, va bene, allora vediamo se c'è la diretta adesso. Arriva il brano 2.0. Eccolo qua, ciao ragazzi. A più tardi.
3: A più tardi.
4: A più tardi.

0: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD, di Disabili International Radio, ancora una buona giornata a tutti quanti voi. È un periodo che siamo praticamente presi dallo showdown. C'è stato questo evento a Silvi Marina. La volta scorsa abbiamo intervistato il presidente Sandro Di Girolamo, ma adesso abbiamo una degna sostituta, anche perché è una donna. Sapete, le donne tirano sempre di più, insomma. Buongiorno Maria Pia.
2: Buongiorno.
1: Allora, si presenti, dica chi è lei là, rispetto alla Federazione FISPIC, e poi ci racconti un po' della sua vita. Soprattutto anche i nostri radioascoltatori vogliono sapere come lei è arrivata alla disabilità e poi insomma come sta risolvendo le sue faccende quotidiane.
2: Ok, allora io mi chiamo Maria Pia Lanni, sono in federazione da 8 anni circa, facendo delle attività sportive nel mio territorio, perché io sono di Cassino.
1: Sì, infatti noi ci siamo conosciuti lì la prima volta.
2: Sì, esatto, con le attività all'università, perché a Cassino si è creata una bellissima realtà con l'università. E niente, lì il presidente Di Girolamo mi ha conosciuta.
1: Ti ha scoperto?
2: Mi ha scoperta, sì, perché mi ha visto come una donna intraprendente, insomma, decisa, sicura, quello che si vede fuori, insomma.
1: Vabbè, noi facciamo vedere quello che si vede fuori. Poi le cose
2: e allora mi ha coinvolta per farmi fare questa esperienza a livello federale. Ecco. Attualmente io rappresento, sono un consigliere federale, per qualche anno ho fatto rappresentato gli atleti, ero rappresentante atleti in federazione.
1: Mi ricordo, ti votai io a quei tempi.
2: Poi ho smesso di giocare, ecco. Quindi questo titolo non lo potevo mantenere più e ho continuato comunque a creare sempre queste attività sul territorio, perché quando io sono entrata nello showdown, diciamo che era tutto, si sviluppava tutto al nord, tra Milano, Bologna,
1: si quasi lì. Cioè Cassino era una delle prime città del sud-nord che era entrata.
2: Sì, perché alla fine ho pensato che fosse giusto
1: che anche il centro,
2: il sud cominciassero a creare.
1: Ad esempio Roma ancora non vuole showdannare per niente, ci fa dannare nello showdown.
2: Sì.
1: Mentre abbiamo visto una grossa ripresa del Napoli, il Bari, la Sicilia.
2: Sì, sì, questa è stata una bella conferma, perché oltretutto quando una federazione, secondo me, sposta gli obiettivi, i punti dove si possono sviluppare attività sportive, è importante, perché si va incontro anche al sud.
1: Sì,
2: quindi non è che uno deve fare 1000 chilometri per andare, si deve spostare sempre,
1: sembra
2: da
1: no.
2: giù, sempre al nord. Quindi cominciamo a spezzare, l'Italia è fatta in 3 parti,
1: sì,
2: no? Quindi nord, centro e sud. E io la prima cosa che mi ha colpito è stata questa. E niente, quindi ho continuato a collaborare.
1: Ma attualmente cosa fai per il cosiddetto le quattro paghe per il lesso, come le ottieni, signora?
2: In che senso?
1: Cioè, che lavoro fai?
2: Io faccio la centralinista alla società Autostrade di Cassino.
1: Ah, quindi sono tutti autostrade. Perfetto.
2: Direzione Autostrade, direzione Sesto Autostrade. Tronco.
1: Poi, Sesto Tronco, non tronco che è tagliato, ma Sesto Tronco.
2: No, il sesto Tronco. Che è quello più lungo poi. Perché...
1: Quindi invece per il resto ti occupi di queste
2: situazioni. E il resto poi sono anche responsabile della sede dell'Unione Ciechi di Cassino.
1: Quindi sei la presidentessa?
2: No. Diciamo responsabile.
1: Responsabile perché
2: territorio.
1: Siete commissionati?
2: Sì, no, perché c'è il presidente a livello provinciale,
1: che?
2: Nicola Londino.
1: Non conosco.
2: E poi ci sono, ecco, la sezione di Frosinone ha creato sedi di rappresentanza, quindi a Sora e a Cassino.
1: Sì. Ah, quindi sei la distaccata.

0: responsabile,
1: sì,
0: ci sono,
1: ognuno si occupa, sì, del proprio territorio.
0: Quindi sei rappresentante, sì, della zona.
1: Rapporti con l'università sempre attivi,
0: certo,
1: tra pari opportunità, collaboro con il CUDIR, che è il centro disabili e ricerca dell'Università, certo, di Cassino. E poi vabbè, c'è la,
0: diciamo,
1: da poco mi sono iscritta anche all'associazione Angeli in Modo,
0: ecco, poi di Cassino, sì,
1: e niente, poi c'è il mio quotidiano, io vivo da sola,
0: sì, sposata,
1: divorziata
0: e la vista come la testa,
1: io sono diabetica,
0: quindi per la cosiddetta
1: sì, una delle diabete, conseguenze terribili del diabete, quindi, a 18 anni,
0: ah, 18, da 18, giovane, diciamo, però,
1: sì, perché il diabete era, è comparso a 4 poco. anni,
0: ah, quindi tu sei diabetica, proprio sei nata quasi col diabete, allora.
1: Quasi, perché io adesso ho 64 anni, sono 60 anni,
0: che si riporta molto bene, anche ha detto dal mio vicino, che è una bella donna, una bellissima donna,
1: grazie,
0: io non ho potuto vedere, però insomma, ecco. E, bene, allora diciamo che abbiamo molte cose in comune, per dire che oggi non finisce qui il nostro incontro e che ci sentiremo ancora altre volte,
1: sì,
0: sempre per sport, per altre cose, tipo questa cosa degli angeli, dovremmo spiegare cos'è, ma lo diciamo in un'altra puntata,
1: sì,
0: perché ci siamo,
1: sì,
0: già fuori tempo massimo. Io ti ringrazio, Maria Pia, ti auguro una buona giornata,
1: grazie,
0: e sempre con noi di Disabili International Radio, di RVD, Radio Voce nel Deserto, che è appunto una radio che fa sentire le voci quando sono isolate, sono deserti, che le mettiamo in più che altro in comune e in assemblea. Ciao, ciao, a presto.
1: Grazie.

0: ascoltare, tutto da seguire.
1: Ricordiamo immediatamente i nostri riferimenti, l'email magillaradioproduction@gmail.com. Sui social invece ci trovate all'indirizzo Spazi, quindi continuate a scriverci, ci fa tanto piacere, vi risponderemo attraverso la nostra redazione. Anche oggi siamo qui per ascoltare della buona musica, oggi con noi c'è un gruppo, i Come On Experience, e in diretta telefonica con noi ci sono Fabio e Pierpaolo.
2: Ciao Max, ciao Dino e a tutti gli ascoltatori.
0: Benvenuto Fabio, benvenuto Pierpaolo. Raccontateci un po' di voi, come è nata la passione per la musica, come avete mosso i primi passi.
2: La passione per la musica nasce lontanissimo, nasce fin dai banchi di scuola. Ci siamo e ovviamente nelle amicizie, chiamiamole di cortile se vogliamo, e siamo tre amici da una vita che condividono questa passione per la musica, questa passione sfrenata per la musica, e quest'anno ci presentiamo appunto con come Common Experience. Veniamo da diversi cambi di formazione, ma questa è quella, diciamo, che si è concretizzata maggiormente in questo nuovo progetto in cui crediamo moltissimo.
3: In più aggiungerei che il collante più forte è proprio quello di poter riuscire a scrivere insieme, avere ancora lo stimolo di poter proporre canzoni e testi nuovi. Questo ha fatto sì che comunque i progetti continuassero anche col tempo, nonostante l'età e tante altre cose.

0: In direttissima su Spazi, oggi con noi ci sono i Common Experience, ai quali vogliamo chiedere da dove è nato questo nome.
1: Ma partiamo dal fatto che è successo 5 anni fa al sottoscritto, che a causa di un incidente ha subito una disabilità, per cui da quel momento in poi, che sembrava diciamo porre fine alla mia carriera musicale, comunque al mio hobby della musica, invece mi ha dato più forza, più energia, e sto vivendo adesso questo nuovo progetto come un'esperienza, e comune perché la vivo in comune insieme ad altri compagni di viaggio, di vita, e ha partecipato anche mia figlia, che è una cantautrice, e hanno partecipato anche altri amici strada facendo, per cui è un'esperienza che condivido, e quindi la ritengo comune, perché appunto può essere interpretata in questo modo, diciamo così.
2: Adesso parliamo un attimino di questo progetto, di questo brano che ascolteremo alla fine della nostra chiacchierata. Lady, come è nato Lady? Di cosa parla questo singolo?
3: Lady è una traccia del nostro primo EP, che si chiama L'incertezza della prima nota. Come un po' tutti i nostri brani nascono da, soprattutto i testi, ma anche le musiche nascono da idee che Fabio partorisce perché ha questo dono che è veramente inviabile. A questo dono di sognare le canzoni di notte e alla fortuna di ricordarsene, nasce appunto in questi sogni, poi viene plasmato dal contributo di tutti, e come diciamo molto spesso, noi portiamo nelle canzoni, cerchiamo di portare delle emozioni, delle storie, chi ci segue e chi ascolta il brano possa riconoscersi o riconoscere un particolare momento della sua vita e ritrovarsi appunto nel brano. E Lady, che appunto è il singolo che lancia questo nostro primo lavoro discografico, è un brano che appunto fa pensare a
1: da questa Venere che ognuno di noi ha una sua Venere, ognuno di noi ha comunque qualcosa che ritiene irraggiungibile o che ritiene in qualche modo la sua meta, per cui, riprendendo il discorso di Pierre, il nostro obiettivo è quello di trasmettere emozioni.
2: I Common Experience su Spazi, ci potete contattare tramite mail a questo indirizzo di posta elettronica: magillaradioproduction@gmail.com. Come partecipare su Spazi è molto, ma molto facile, vero Dino?
0: Sì, confermo caro Max, è semplicissimo, basta inviarci un'email allegando il brano che si vuole presentare e un breve curriculum artistico. Siamo addirittura d'arrivo, il tempo stringe, siamo davvero agli sgoccioli, quindi passiamo immediatamente il microfono a Fabio e Pierpaolo per la presentazione del brano e per i saluti finali.
3: Grazie Max, grazie Dino, ringraziamo tutti gli ascoltatori. Vi invitiamo a seguirci sui nostri social network, noi siamo presenti sia su Facebook come Common Experience, e anche su Instagram, sempre come ci potete cercare sempre come Common Experience, col nome Common Experience.
1: A questo punto vi lasciamo all'ascolto, rinnovando i saluti, del nostro brano Lady.

0: Wari, e chi abbiamo in linea stamattina? Buongiorno. Chi abbiamo in linea? Buongiorno.
1: Circolare a tutti i nostri 20 spettatori, telespettatrici.
0: Ti sentiamo un po' piano. Perché parli così piano? Vuoi essere romantico?
1: Dico piano, ma sale lontano.
0: È la parola del capitano. Oggi dobbiamo fare un applauso a Gina, ma non c'è Gina perché ci ha scritto proprio a tarda notte, ha detto che deve fare gli esami a scuola e poi finisce, dalla prossima settimana sarà disponibile per noi. Quindi se c'è qualcuno che vuole in diretta può venire insieme al capitano. Noi con la signora Claudia non la chiamiamo perché non sappiamo se si sveglia oppure no, quindi se è lei che ci chiama va benissimo.

0: richiamiamo. E intanto, vabbè, poi eventualmente se non ci chiama Claudio, chiameremo Marco. Che dici tu? Chiamiamo Marco?
1: Marco è pronto per la sua vendita di oggi.
0: Non ho capito, la vendita è a Pontinia.
1: Pontinia
0: oggi è intorno a Pontinia. Allora, scegliamo subito un brano, capitano.
1: Eh sì, e allora nella serie gli esami non finiscono mai.
0: Gli esami non finiscono mai?
1: Per piacere, se non ce li ricorda con la canzone.
0: Con la canzone?
1: Fai tu.
0: Notte degli esami?
1: Sì, notte
0: degli esami. Allora, venditti, notte degli esami. Vediamo se ce la mando. Eccola qui, notte prima degli esami.

0: notte prima degli esami, caro, caro capitano. E abbiamo un messaggio che è arrivato da parte di Ernesto.
1: Ernesto, il nostro siciliano doc.
0: Allora sentiamo il messaggio di Ernesto, cosa ci dice.
2: Buongiorno, buongiorno Giuseppe Cesena, buongiorno a tutte le radio, buongiorno a tutti gli amici che sono allo studio. Salutiamo Marco, salutiamo Laura, salutiamo Nicola, salutiamo la Paparoncino, Dennis, salutiamo Carmen, salutiamo tutti e tutti, salutiamo Lucia. Salutiamo tutti e tutti, amici carissimi, buona giornata. Che sarà nella mia vita? Vorrei ascoltare questo brano, Che sarà nella mia vita. Buongiorno a tutti.
0: Ah, che sarà? Vuole sentire Che sarà, capitano? Allora gli facciamo sentire sto brano, che dici?
1: Sì, te lo ricordo. Che sarà, perché sarà?
0: Che sarà? No, quale sarà quel che sarà? Vuole sentire solamente Che sarà?
1: Sì.
0: Che sarà, ricchi e poveri?
1: Ricchi e poveri.
0: Ecco. Eccolo qua.

0: Eccoci qua, sarà quel che sarà. E riprendiamo il capitano. Se è tornato.
1: Sono
0: Capitano,
1: qui.
0: ci sei? Sì. Anche tu mi raccomando, non facciamo le scoperte che abbiamo fatto con Marco dopo un mese di intrugli. Abbiamo capito che era la viva voce che gli faceva sentire la voce molto peggiorata. Vabbè,
1: Allora
0: ma.
1: disse, quando c'è viva voce, no, no, boh, pa.
0: Buba, buba. È vero, però effettivamente sta viva voce rovina, prende più azioni e quindi fa le parti microfoniche, le fa un po' così. Bene, allora abbiamo il nostro amico
1: Denis!
0: Dennis, che cosa ci dirà?
2: Condividi media, pulsa, messaggio
1: Ci
2: vocale,
1: dirà
2: durata, 1 minuto
1: qualcosa
2: 12
1: su
2: secondi, dalle 5 giorno
1: tennis.
2: alle ore 20:12, ascoltato.
0: Allora, eccolo qua.
2: Condividi fotocamera, pulsa, condividi messaggio vocale, durata.
0: Eccolo qua, sentiamo Dennis cosa ci dice.
1: Eccolo,
0: Eccomi.
1: eccomi.
0: Eccomi, eccomi.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Sì.
1: Qua Dennis, naturalmente. Una buona mattinata a te, Giuseppe. Saluto tutti i tuoi ascoltatori e ascoltatrici in ascolto anche in questo venerdì.
0: Venerdì.
1: Saluto inoltre tutti gli amici che saranno con te a dialogare anche in questa mattinata, dal primo all'ultimo. E questa mattina ti vorrei richiedere Stella stai
0: Ah.
1: di Umberto Tozzi. Bene, ti ringrazio e auguro a tutti un buon fine settimana, purtroppo molto molto molto caldo e afoso, ma sì, afoso soprattutto. E niente, ci sentiamo
0: Lunedì.
1: lunedì. Ciao
0: Ciao,
1: e
0: ciao.
1: grazie mille.
0: Ciao, arrivo Stella
1: Yeah.
0: Stai.

0: E allora siamo soli io e il capitano in questo mattino del 26.
1: Siamo soli noi, io, mamma e tu.
0: Ah, allora vuoi sentire sto brano tu?
1: Ho detto ricordare alla maniera napoletana. E quando si schiva, mine si schiva da soli.
0: Sì.
1: Mettevano sempre la sorellina dietro, oppure si schiva sempre io, mamma e tu. Mettiamo doveva stare sempre il supervisore,
0: devono essere sempre in tre,
1: che così uscire,
0: così
1: io, mamma e tu, geniam petulido.
0: Vabbè, allora la facciamo sentire, dai,
1: facciamo sentire, sta cantando
0: io, mamma e tu. Vediamo chi ce la canta. No, aspetta, qua c'è Gianna Nannini.
1: Morde la lingua.
0: Questa è Gianna Nannini. Io, mamma de, e tu. No, non dice che non me la fa sentire. Perché non me la fa sentire?
1: Perché io, non te trovano più, non te trovano più.
0: Parla di America e basta. Allora, abbiamo Renato Carosone, io, mamma de, e tu.
1: Se ce la faccio. Grande Renato.
0: No, ci ha mandato qualcosa Renato Carosone. Sentiamo così e poi lo commentiamo.

0: Abbiamo ascoltato questo brano, Storta va dritta viene.
1: Esattamente.
0: Perché non, io mi ha detto non è arrivato. Ci ha proposto.
1: Ma si vede che stanno in sciopero. Oppure il caldo, non vogliono uscire. Cazzo, no, abbiamo 25 gradi primi.
0: Come fai a 25 gradi? È acceso l'aria già.
1: Io ho inventato tutto.
0: No, perché qua abbiamo 23 gradi, però c'è l'aria condizionata, ci sta alle 3:30.
1: Noi abbiamo ascoltato alla nostra aria condizionata i ventilatori di Capitano.
0: Ah, ventilatori del Capitano. Che sono...
1: Vediamo qua, ormai spendo tutto, vediamo quando... Alexa, che temperatura? Casta! 8,2 gradi. Sentito?
0: Quanto? 28?
1: 28, tutto chiuso, anche le finestre, tutto serrato.
0: Però
1: è ora di aprire, ora, quasi facciamo un forno.
0: Qua sono 28 gradi, ho sentito, 24, 28, 24.
1: No, 28.
0: Ebbè, pure da me 28, c'erano le 3:30, quindi adesso siamo a 23.
1: Ma è piaciuto dentro.
0: Sì, adesso bisogna aprire.
1: Ma no, sto bene, però sto sudando.
0: No, no, con 28 gradi ci si riesce ancora quando uno dorme.
1: Fra poco fa caldo.
0: Fra poco farà caldo, sì, soprattutto.
1: Vabbè, comunque non ci possiamo tenere, meno male che abbiamo questi mezzi meccanici.
0: Aspetta che ci è arrivato un messaggio con un saluto, vediamo
1: messaggio chi è. Giuseppe Verdi.
0: Giuseppe, no, Giuseppe Verdi.
1: Dove...
0: Ecco, Francesco. Francesco di Radio Team 2000, dice un saluto da lui.
1: Saluto da noi,
0: dalla Sardegna, Radio Team 2000, Radio Oristano Centro, Radio Corallo. Insomma, sì, sono tre radio che gestisce il nostro amico Francesco Urro, al quale facciamo un saluto e anche un applauso. No, luglio, ieri però mi pare, ieri abbiamo mandato la canzone di luglio, l'altro giorno l'ho mandata in anticipo, dice, però no. La mandiamo un po' prima di luglio, la mandiamo già a giugno. Luglio,
1: io avevo detto urlo, no?
0: Ah, urlo, vuoi l'urlo? Vuoi l'urlo?
1: No, mandiamo un saluto Hassan.
0: Ah, un saluto, quello era l'urlo di Hassan.
1: Dovete trasmettere dalla Sardegna.
0: Dalla Sardegna, sì.
1: Mamma mia, a Cannonau lui, va a Cannonau.
0: No, non credo, assolutamente no.
1: Nelle bordate di Cannonau.
0: Ecco.
1: I cannoni.
0: Allora, dedichiamo, a proposito, vi ricordiamo che alle 6:03:04 manderemo la puntata dell'altra sera.
1: Il giorno di Pastatura.
0: Delle interviste di Marco, sì.
1: E abbiamo, Marco Roma,
0: di Marco Roma
1: è intervistato a
0: chi ha intervistato?
1: Andreotti.
0: No, chi è Andreotti?
1: No. Non è di Roma.
0: No, ha intervistato Tommaso 40, che ha partecipato a Tu sì che vales, e quindi ci ha raccontato
1: Tommaso con i suoi 40.
0: No, con i suoi 40. Tommaso 40.
1: Tommaso 40 ladroni.
0: No, povero uno.
1: No, 40 che è 40?
0: 40 è sì, il cognome, 40, si chiama 40. Tommaso 40.
1: Civico 40. Tommaso abita al Civico 40.
0: Potrebbe abitare al Civico 40, però insomma...
1: Non si sa, non possiamo dirlo, per la privacy noi diciamo tutto.
0: Allora faremo ascoltare l'intervista di Tommaso 40, che è partita alle 20 di sera, come si chiama la trasmissione del mercoledì, 20 di sera per 20 minuti.
1: 20 di sera, è lui che dice i numeri 40, noi diamo tre numeri in diretta, 3721.
0: Come 3721? Ho giocato tre numeri all'otto.
1: Lui è Tommaso 40, sono capitano che dei numeri.
0: Vabbè, allora 3721.
1: 3721, mettiti 5 euro sulla ruota di Milano.
0: Milano, allora aspetta che probabilmente ci ha mandato un nuovo messaggio Francesco, vediamo.
1: Francesco 40.
0: Ha detto che da loro si beve la vernaccia.
1: Vabbè, l'importante è che si beve in compagnia.
0: Chi ne sa, un ladro, una spia. Vabbè, e allora noi mandiamo un brano di...
1: Lo sai in Francia hanno vietato di bere per il caldo?
0: Sì, l'ho sentito. Perché
1: in Francia vietano di vendere gli alcolici. E dice, fa caldo, non dovete bere, vediamo gli alcolici.
0: Vediamo gli alcolici. E allora noi ci...
1: in Giappone che fanno invece?
0: Li bevono.
1: Che fanno? In Giappone hanno detto, siccome fa caldo, non venite in ufficio con giacca e cravatta.
0: Ah, e venite? Come?
1: Con
0: la t-shirt. E allora?
1: Comunque per gli amanti dei costumi, i ragazzi, qual è il costume che va di moda con il colore di quest'anno? Verde e le sue sfumature.
0: Verde, costume verde. E allora?
1: Costume verde, le sue sfumature e il colore che va quest'anno.
0: Sì. Barbera e champagne.
1: Ho comprato il verde pisello, forse.
0: Verde pisello. Oh. Sentiamo Barbera e champagne. Visto che ci ha parlato la vernaccia, il nostro amico Francesco.
1: Vernaccia, vernaccia.
2: Triste col suo bicchiere di Barbera, senza l'amore al tavolo di un bar. Il suo vicino è in abito da sera, triste col suo bicchiere di champagne.

0: Oh, allora questi è un accordo Italia-Francia, capita questo? Sì.
1: Francia, noi rispondiamo con
0: Rispondiamo con
1: il tempo dei Pantarotti di Napoli.
0: cioè, lo champagne. Cioè, questi hanno passato tutta la notte per brindare al loro amore che era finito. Con...
1: Allora amore con champagne
0: E Barbera, insomma,
1: Barbera sarà una donna, forse noi abbiamo sposato, diciamo, e questa Barbera è una donna.
0: cioè, Barbera è una donna e Champagne è un uomo.
1: Esatto, lui ha fatto la caricatura Barbera Champagne.
0: No, erano due uomini che si brindavano.
1: Tu la vedi così, tu hai quell'inclinazione, la vedi così, io sono un altro tipo di inclinazione, la vedo così.
0: Erano due uomini che brindavano
1: E perché eri presente? Eri lì?
0: No,
1: Ma
0: perché
1: tutti
0: dice.
1: l'hanno detto così per fare prima, diciamo, ma erano due signori.
0: Erano due signori che hanno passato la notte
1: È una
0: per
1: coppia di cogli.
0: cioè, poi sono stati fino alla mattina
1: Diciamo
0: lì.
1: che sicuramente erano fluidi, erano due persone fluide.
0: Ma
1: Uno era
0: fluide,
1: uno champagne, uno era fluido come stenta,
0: frutto.
1: come vino, come champagne, come bollicine. Il champagne non è che va tanto d'accordo ultimamente,
0: Anche,
1: però è
0: anche.
1: cambiato questa inclinazione. No?
0: No, io mi
1: Io mi
0: piace.
1: ricordo una canzone che è stata fatta anche sullo champagne.
0: Sì? C'è?
1: Moët Chandon.
0: Mo Chandon, no, Dom Pérignon.
1: Don Perignon, Moët Chandon. Vabbè, questi fanno il champagne. Va bene, noi facciamo Moët Chandon e Moët Chandon. Moët Chandon.
0: No, adesso la troviamo Don Perignon, così.
1: Don Perignon, ragazzi, allora qua i nostri professori che oggi sono assenti perché devono continuare il loro lavoro, salutiamo la nostra marcia.
0: Eccolo qua, Don Perignon, la canzone di
1: E il nostro
0: Stefano.
1: professore
0: Fanò.
1: è... No.
0: Eccolo qua, Don Perignon, eccolo qui.

0: Ecco qua era il Don Perignon, caro capitano, ed è
1: Don
0: arrivato.
1: Perignon, le bollicine correvano gli anni 2020,
0: 3-24,
1: 20,
0: 23-24.
2: Messaggio vocale, grazie. 33 secondi,
0: Sì,
2: 5, 54.
1: 24 e chissà dove saremo nel 2026 a
0: 27.
1: festeggiare l'anno.
0: E
1: Non si
0: allora,
1: sa, ve
0: non
1: lo
0: si sa.
1: faremo sapere.
0: E allora sentiamo Ernesto cosa dice.
3: Buongiorno Giuseppe Cesena, a te e tutte le radio, buongiorno a tutti gli ascoltatori, salutiamo lo zio Totò, salutiamo Marco, salutiamo Celeste, Lucia, salutiamo Peroncino, salutiamo tutti e tutti. Buona giornata, che sarà nella mia vita? Grazie, grazie, vuoi ascoltare? Che sarà nella mia vita? Bravo Stefano, bellissimo brano.
0: Ah, quello è Perignon. Vabbè, che sarà della mia vita? L'abbiamo già mandato, però, Ernesto. Quindi,
1: ma c'è una questione di buon fatto di costa sempre della vita. La vita è bella.
0: La vita è bella, mandiamo questo perché sono le.
1: Abbiamo rotto anche Renato. È la vita, è la vita.
0: Sì, diciamo che è la vita, la vita, la vita è bella. Manderemo questo.
1: Che anno corremo? Non mi ricordo che anno è quella.
0: Probabilmente sarà anni 80.
1: 80.
0: Sì.
1: Anno gli anni 80.
0: Allora salutiamo la nostra Gina che stamattina è andata.
1: Gina c'ha da fare 2 settimane e ha vinto il premio assenza dell'anno. Due assenze consecutive ha fatto. No, l'ha stando a cantare, tre ha fatto.
0: Si è fatto un po' di concerti, poi gli esami. L'avremo sicuramente venerdì prossimo, che già sarà il 3 luglio venerdì prossimo, cari ragazzi.
1: 3 luglio e aspettiamo alla festa. Della presa della Bastiglia,
0: la Bastiglia è il 14 luglio, quindi insomma
1: appunto noi faremo il prima la festeggiamo l'America.
0: Non so,
1: noi quest'anno non festeggeremo l'America perché l'Italia e l'America stanno un po' rotto di cuffie.
0: Sì, sono un po' rotto di cuffie,
1: non si vogliono fare le foto insieme, sono, da quando non c'è più la Polaroid è diventato un casino queste foto.
0: Il presidente ha detto alla Meloni ci
1: ho fatto presidente ha detto tu vuoi la foto con me
0: per
1: no.
0: Pietà ci per pietà te la faccio fare la foto
1: no. Per pietà te faccio fare la foto ma
0: per il resto
1: noi risponderemo che chi sta per 4 anni si sa chi sta fa foto
0: bene allora l'ora tripla è arrivata stamattina
1: l'ora tripla.
0: È arrivata.
1: Arrivata l'ora tripa, quando arriva senza trippa, noi arriviamo tutti quanti felici di cantare l'ora tripa. Sai perché? Sai com'è? Sei la radio di Cesena!
0: Abbiamo arrangiato non male. Va bene, allora.
1: È un capitano. Avete sentito in anteprima nazionale le note suonate
0: nel capitano e allora
1: ma noi che facciamo? Noi rispondiamo con al nostro pasticcione
0: salutiamo Raffaele il pasticcere e la vita è la vita
1: pasticcione
0: e
1: che
0: la vita è la vita
1: Cocchi
0: e Renato
1: sono ancora più buoni
0: eccola qui è la vita è la vita
1: salutiamo.
0: Ciao eccola qui il brano per Ernesto scelto dal capitano visto che avevamo mandato già che sarà la vita
1: sì,
0: è la vita che sarà
1: come abbiamo detto mettiamo un altro tipo di vita
0: che sarà è la vita ciao capitano.

0: 20 di sera e pochi secondi dopo le 20 siamo qui con Marco Roma e con un numero, un grande numero che viene insieme a noi con Marco, Tommaso 40. Buonasera ragazzi.
1: Ciao a tutti, buonasera.
0: Ecco, e Marco dov'è? È sparito Marco.
2: Così, pronti.
0: eccolo qua.
2: Ma potrei non sparire nella mia creazione.
0: Nella tua creazione. Un applauso a Marco 40 e un applauso anche a Tommaso 40 e Marco Roma che sono con noi. Buonasera a 20 di sera. Allora, che ci raccontate ragazzi di bello?
2: Tanto che allora, grazie che ha accettato il nostro invito. Siamo in diretta nazionale, anche se non si vede, non però si sente. Sì, 100 radio ti ascolteranno, anche il registrato, da domani in poi fino a lunedì.
0: Certo.
2: Andrà in onda. Quindi grazie che ha accettato il mio invito. Grazie Tommaso.
1: Ah, figurati, per me è un piacere.
0: Bene.
2: Ho seguito tutto il tuo percorso e prima di cercarti mi è piaciuto tantissimo, anche perché hai partecipato in un programma che a me piace tantissimo, che è Tutico Vales. Mm-hmm. E un sogno ce l'ho sempre avuto di partecipare a quel programma, col canto, e speriamo che vada. Speriamo. E niente, io vorrei parlare proprio di quel programma lì, di come sei partito, da come è venuto quel desiderio di quel programma, perché ti è piaciuto quel programma o perché volevi emergere per farti conoscere per i tuoi doti musicali?
1: Allora, diciamo un po' entrambe le cose, nel senso che poi tramite, appunto, io nasco in una famiglia di musicisti, quindi in realtà una collega di mio padre ha detto: ma perché non provate ad andare voi tre, così proponete, diciamo, un bel esempio, un quadretto familiare, un simbolo di amore per la musica, di passione per una cosa comune. Quindi poi io mi sono ritrovato lì, che ero ancora minorenne, perché avevo ancora 17 anni, portando appunto una canzone che mi fece conoscere mio nonno all'epoca, quindi che era la leva calcistica della classe 68 di De Gregori, che mi colpì da subito. Quindi diciamo abbiamo deciso di portare poi quella canzone proprio per rappresentare un po' sia la bellezza della musica italiana in generale, e poi anche un bel quadretto familiare in cui si condivide arte e musica. Quindi poi da lì, diciamo, è stata la prima esperienza un po' più seria, anche perché poi mi sono ritrovato in finale, quindi anche in diretta TV, quindi insomma è stato una bellissima occasione, una bellissima esperienza. Poi mi sono trovato perfettamente con un grandissimo lavoro di tecnici, di fonici, insomma mi hanno fatto sentire molto, molto a mio agio, sebbene fosse la mia prima esperienza, insomma mi sono trovato molto bene.
0: Bene, allora
2: come sei arrivato in classifica finale?
0: Marco, ricordiamo un attimo il numero di telefono per chiamare. Sì. Allora, 351 81 11 081, se volete fare una domanda in questo momento al nostro Tommaso 40. Quindi 351 81 11 081, se volete mettervi in diretta con noi. Vai.
2: Ok, se qualche radioascoltatore volesse parlare con Tommaso 40, telefoni e...
0: A questo
2: gli faccio qualche domanda, dei saluti a questo numero qua, come tutti i mercoledì sera. E la mia domanda era: come sei arrivato in classifica finale? Che posto sei arrivato?
1: In realtà non lo so, se devo essere onesto non ne ho idea, non so neanche se in quell'edizione ci fosse una classifica generale. Io so soltanto che sono arrivato in finale e diciamo eravamo divisi in gruppi da quattro. Io da quel che ricordo ero nel gruppo con poi il vincitore che era Andrea Pais, se non sbaglio, il mago, era un mago comico. E niente, quindi in realtà non mi ricordo precisamente quanto sono arrivato, sinceramente, però insomma io l'ho fatta proprio come, essendo una prima esperienza, l'ho fatta proprio come stimolo per partire, per farmi insomma un po' di esperienza.
2: Hai assaporato, hai assaggiato nella finale, cioè hai sognato anche, diciamo, tra virgolette, una vittoria?
1: Ho sognato sicuramente, vabbè, poi quando sei lì ovviamente punti a quello, anche se appunto io lo facevo ed ero alle prime armi, però quando sei lì, insomma, io in realtà ero molto contento di essere comunque in diretta su Canale 5 in prima serata, nel senso che poi diciamo mi faceva molto piacere essere lì poi con le persone con cui sono cresciuto, quindi era un ambiente molto che mi faceva sentire a mio agio, quindi diciamo la vittoria non era il mio unico scopo, però ovviamente avessi vinto insomma mi sarebbe piaciuto molto.
2: Perché la finale in diretta poi sei stato comunque, andava registrata, quante puntate hai fatto insomma?
1: Ho fatto due puntate, quindi la puntata che abbiamo registrato l'estate, che è andata in onda ad ottobre 2020, e poi la puntata in finale che era più o meno novembre 2020, quindi la puntata di novembre 2020 era in diretta, e lì ho portato Amore che viene, amore che vai di
0: Andrea,
1: Fabrizio De André.
0: Sì.
2: bellissimo e lì hai sempre con i tuoi genitori pure la finale,
1: tutto quello. Sì, sempre con i miei genitori abbiamo deciso di portare appunto questo quadretto familiare. Ora infatti suoniamo anche, facciamo un po' di concerti anche in trio, insomma, con questa formazione.
0: Quindi, come funziona il trio? Cioè tu sei al pianoforte?
1: Io sono al pianoforte e canto, e poi ci sono i miei genitori invece che suonano il violino entrambi. Diciamo, io mi esibisco più con il quintetto d'archi, con il quartetto d'archi, che hanno un quartetto d'archi, i miei genitori, che si chiama Quartetto Pessoa, con cui collaboro spesso, facciamo pezzi miei, facciamo brani di Morricone, ora ultimamente abbiamo suonato domenica al Quirinale alle 11.50 per i concerti della domenica del Quirinale alla Cappella Paolina, un luogo molto bello. E insomma ora stanno uscendo altre cose, parteciperemo al Mito Festival a settembre, due concerti in quintetto a Torino e Milano, una rassegna di musica classica molto importante, e questo insomma, quindi ora abbiamo tante cose in ballo.
2: E noi abbiamo il Summer a Piazza del Popolo adesso, giusto?
1: Ho fatto il Team Summer Hits con Eddie Brock, io collaboro come violinista con Eddie Brock ormai da due anni.
2: Lì sei col violino, giusto? Stavi
0: quindi lì. Suoni il violino, ma suoni anche il pianoforte, quindi tutte e due.
1: Suono il violino, suono il pianoforte, sì, mi piace spaziare tanto con gli strumenti, diciamo che sono stati i miei giocattoli fin da quando sono bambino.
2: Noi, ma tu hai fatto conservatorio o hai imparato, diciamo, a casa con i tuoi genitori?
1: Io sono partito con i miei genitori, in particolare con mio padre, a studiare all'età di 6 anni, e poi ho fatto il conservatorio in violino, violino classico a Roma, e poi sto frequentando anche il St. Louis, dove faccio songwriting, che è un indirizzo invece più per musica leggera.
0: Abbiamo in sottofondo il tuo brano che si intitola Bilico.
1: Sì, è l'ultimo uscito, un mese fa ormai.
0: Sì.
1: Un brano che ho scritto e registrato per quintetto, quindi pianoforte e quartetto d'archi.
0: Ecco, l'abbiamo in sottofondo, lo stiamo facendo ripetere più volte in questa trasmissione, in modo che poi lo ascolteranno anche i nostri ascoltatori.
2: Quanto è stato più facile, diciamo, essendo che i tuoi genitori comunque sono musicisti, quanto ti sei trovato avanti a differenza di un altro che parte da bambino? Quanto è stato diverso comunque l'approccio con la musica?
1: Sicuramente ho respirato sempre in quell'ambiente e non ho mai avuto diciamo quel conflitto che ogni tanto avviene quando un genitore si sente dire dal figlio di voler fare musica, perché comunque non è un mondo facile, è un mondo purtroppo dove è, diciamo, sempre più precario, viene visto la musica come se fosse un hobby, e diciamo la cosa più difficile è farla diventare poi un lavoro. Io diciamo ho sempre avuto il sostegno, quindi dal punto di vista musicale sono stato facilitato, in quanto ho frequentato sempre ambienti musicali, amicizie musicali da sempre, quindi è un ambiente fertile per quanto riguarda anche la mia ispirazione artistica. E poi dal punto di vista sicuramente anche del sostegno e dell'appoggio che mi hanno sempre dato, quindi hanno sempre creduto in me stesso e in me, quindi quella è la cosa poi che secondo me è di cui mi ritengo fortunato, ecco, insomma.
0: Essere nato in una famiglia che già è musicale, è diverso, che
1: esatto.
2: Tommaso mi ha detto in privato, ha detto che lui ha anche La tromba adesso sta suonando anche la tromba,
3: sì,
2: oltre a
3: tutti, no, gli, sì, strumenti. Vorrei imparare, mi sono fatto regalare un paio di mesi fa per il mio compleanno la tromba, proprio perché non mi bastano gli strumenti che suono, voglio nuovi stimoli. Penso che ogni strumento sia un modo diverso
0: di approcciarsi
3: alla, certo, musica, quindi mi può dare nuovi spunti, nuove ispirazioni per creare nuova musica, insomma.
2: Ma tu li suoni tutti quanti nello stesso tempo, gli stessi orari, o c'è uno strumento dove tu suoni di più, dove tu il tuo cuore va di più?
0: Allora, il pianoforte di notte non lo può suonare, a meno che non c'ha quello elettrico, quindi giustamente
3: il pianoforte non posso suonare. No, vabbè, io penso Marco intenda proprio dove mi sento più me stesso, dove
2: sì, sì, sì, più te stesso, sì.
0: Devo dire la verità, guarda, Tommaso, che anche i violini danno fastidio, però
3: cioè, no, ma infatti di notte, guarda, di notte quando devo suonare di sera suono la chitarra arpeggiata piano piano, quindi non si sente.
0: Sì, perché anche i violini danno. Io ricordo, perché anche io ho fatto parte un po' del conservatorio, ricordo che c'erano gli amici miei che suonavano il violino quando facevano quelle scalate. Mamma mia, dico, ma almeno quando si riposa il pomeriggio non si può dormire, eccetera, eccetera.
2: Vabbè, no, Tommaso sa quali sono gli orari degli strumenti, penso, quando li deve suonare.
3: Certo. No, vabbè, sì. Io diciamo, mi trovo, io mi sento me stesso quando faccio le mie canzoni, quindi a prescindere che mi accompagni con il violino o con il pianoforte, io quando eseguo canzoni mie mi sento di poter dare un messaggio, mi sento di poter esprimere quello che ho dentro, sicuramente rispetto a fare l'esecutore. Quindi quello, mi piace molto suonare i miei pezzi, a prescindere che stia con la chitarra o con il pianoforte.
2: Volevo tornare in precedenza al programma che hai fatto, perché una domanda non te l'ho fatta, sono curioso. Sì. Tu praticamente hai fatto il provino con i tuoi genitori, giusto? No?
3: Sì.
2: Dopo quanto tempo loro ti hanno comunque chiamato? Perché comunque milioni di persone, quanta gente fa i provini?
3: Beh sì, tantissime persone. Io, guarda, feci un provino online, penso a giugno.
2: Sì.
3: Sto parlando, ti sto mettendo sempre l'ipotetico perché ormai sono passati 6 anni, sì. Quindi fatto a giugno e poi ci hanno chiamato per registrare che era luglio, quindi in realtà non è passato tanto tempo.
2: Cioè, hai fatto un provino dal vivo, diciamo, con la redazione dopo?
3: Sì, esatto, sì, poi fatto un provino dal vivo.
2: E da lì dopo quanto tempo hai saputo che avresti partecipato al programma?
3: Ma più o meno 2-3 settimane, io penso dipenda dall'organizzazione. Poi ovviamente ci sono periodi in cui magari sono più liberi, quindi ti possono fare sapere subito, o periodi in cui magari, siccome fanno i provini per una larga parte dell'anno, noi abbiamo fatto il provino molto attaccati al periodo in cui poi si registrava, quindi sicuramente l'abbiamo saputo abbastanza in breve.
2: E quando avete fatto il provino con i tuoi genitori, cioè loro ti hanno fatto i complimenti, hai capito che saresti andato avanti o sarebbe finita là?
3: Ma sì, nel senso, non l'ho capito se sarebbe, se, cioè, nel senso, non avevo la certezza di poter passare, però diciamo la cosa bella è che io mi sento di dare, insomma, basta essere soddisfatti di se stesso, io di se stessi della propria prestazione. Io potevo anche non passare, ma qualora fossi stato consapevole di aver dato tutto me stesso, e in quel momento lo ero, in quel momento eravamo consapevoli i miei genitori ed io di aver portato tutto.
4: 3 9 3 8 9 1 8 6 5 7 6 4,
3: sinceramente, quindi non quindi poi non mi sono fatto parecchi problemi su
4: voce non attiva,
3: preso, no. Io sono una persona che tende ad accettare tutto quello che avviene, e sono molto fautore del crearmi le possibili occasioni. Quindi se in una cosa ci credo, prima o poi arriverà.
2: Hai detto bene, perché io non penso che sia una fine o una sconfitta, ma è sempre un inizio, perché tanti, allora, personaggi e famosi, cantanti famosi,
0: un attimo,
2: sono stati rifiutati.
0: Marco, un attimo, ricordiamo il numero, perché qualcuno stava chiamando a questo numero che tu hai chiamato erroneamente. 351 okay. 81 11 081 351 81 11 081, se volete fare qualche domanda al nostro amico Tommaso 40, ecco, perché hanno chiamato sul 320 dove in diretta, okay, adesso, okay. Ecco, perché
2: sì.
0: Bene, allora,
2: dicevo a Tommaso 40 che praticamente tanti artisti, tanti cantanti famosi, musicisti Non è che il primo programma sono stati presi, comunque non hanno mollato e sono continuati ad andare avanti. Come penso come te, la stessa cosa. Non è che certo. Tu sei cavale se sarebbe stata la fine. Io penso che avresti certo. combattuto nei tuoi sogni. Quelli.
3: Sì, assolutamente. Assolutamente, io insomma, come gli ho detto, penso se credi davvero in una tua capacità, il modo per arrivare ci sarà. Sono di queste idee.
2: Qual è il consiglio che ti danno i tuoi genitori?
3: Il consiglio che mi danno i miei genitori è di. Ho imparato da loro la costanza. E diciamo il volersi mettere sempre in discussione. Il volersi sempre migliorare e quindi accettare anche i consigli che dà un ascoltatore esterno ed emozionarsi quando si suona, quando si comunica, quindi insomma vivere quello che si sta facendo.
2: E credo che gli hai dato tante soddisfazioni ai tuoi genitori, perché sei arrivato fino a dove sei adesso oltre grazie a loro, ma anche al tuo talento che hai innato proprio.
3: Ma io sì, poi diciamo che poi la bellezza di quello che ho è che poi riesco a condividere anche questa mia parte con loro, quindi io sono per sempre debitore della passione che mi hanno trasmesso, quindi diciamo sono contento di renderli orgogliosi, ma vorrei fare sempre di più, insomma.
2: Allora. Io credo che comunque sul fatto degli strumenti musicali, oltre che comunque loro ti hanno dato tanto, conservatorio, però anche un dono che viene naturale, perché non tutti possono suonare quello che fai te, comunque alla fine tanti strumenti.
3: Certo, sì.
2: Sono doni. E, cioè, il tuo sogno nel cassetto quale sarebbe? Cosa vorresti veramente?
3: Il mio sogno nel cassetto è fare un concerto allo Stadio Olimpico.
2: Un concerto tutto tuo?
3: Un concerto tutto mio allo Stadio Olimpico, sì. Sì, diciamo, allo Stadio Olimpico ci ho già suonato nel 2023 con i pinguini tattici nucleari, però vorrei appunto fare un concerto con un mio progetto, con pezzi miei, insomma.
2: Musicale o voce anche?
3: Ma entrambi, si può fare entrambi.
0: Allora, abbiamo una diretta, il nostro Damiano che vuole parlare con il nostro Tommaso. Eccolo qua. Damiano, ciao.
4: Buonasera, Tommaso.
3: Buonasera.
0: Ecco qua.
4: Buonasera. Allora, ti ho visto a Tosi Bales.
0: Ah, ti ha visto lui, è uno di quei degli ascoltatori. Ma l'hai pure votato forse, oppure no?
4: L'ho votato, vabbè, da casa no, però comunque mi è piaciuto.
0: Ah, ti è piaciuto, bene, bene.
3: Grazie mille.
0: E allora,
4: niente.
0: Grazie caro Damiano, un applauso a te, ma anche un applauso ancora al nostro Tommaso.
4: Grazie. Un applauso a voi, a tutti quanti, a te, a Marco, belle persone, sempre...
0: Sempre in forma.
4: Sempre in forma.
0: Grazie Damiano, buona serata.
2: Grazie,
0: ciao.
2: Grazie.
4: Buona serata a voi.
0: Ciao.
2: Grazie. È un fan, chiama, vedi?
0: Hai visto? 351 81 11 081. Il numero per questa sera, perché abbiamo sbagliato a chiamare prima con i numeri, ci siamo un po' ingrippati, ma abbiamo 7 linee, quindi insomma abbiamo dato un numero di riserva. Intanto guardiamo anche che ora è, perché mi pare che siano,
2: manca un minuto. Io volevo augurare a Tommaso 40 che arriverà allo Stadio Olimpico, perché se arriverà io e Giuseppe saremo lì in prima linea, compreremo il biglietto e saremo davanti a lui e lo ascolteremo.
3: Farebbe molto piacere, quindi ti ringrazio.
2: Spero che realizzare il tuo sogno.
0: Speriamo che realizzi questo sogno. Abbiamo ancora qualche secondo per qualche altra piccolissimissima domanda, ancora se vuoi Marco, poi dobbiamo andare con la sigla.
2: Cioè, il percorso per arrivare allo Stadio Olimpico è difficile? Pensi che sia realizzabile? Dipende da te? Da cosa?
3: Io ci credo, dipende da me. Come vi ho detto, io sono fautore del crearsi le proprie occasioni, quindi io ce la metterò tutta e continuerò come sto facendo, con la costanza e con la passione e con la gioia di fare quello che faccio, e quindi sentirmi fortunato a fare questo e cercare di comunicare il più possibile con sempre più persone, insomma questo.
2: Allora io ti ringrazio di aver accettato il nostro invito, che stasera grazie sei stato con noi. Faccio un appello alle 100 radio che ascoltano Tommaso 40.
0: Grazie ragazzi, ci sentiremo naturalmente in replica venerdì mattina, ma ci sentiremo mercoledì prossimo sempre a 20 di sera. Grazie Tommaso 40, tornerai con noi sicuramente ancora, va bene?
3: Grazie a voi, è stato un
0: perché tu sei un campione, vai!
2: Grazie Tommaso.
0: Grazie campione.
2: Buona serata, grazie.
3: Grazie mille, buona serata.
2: Grazie, buona serata.

0: Ecco qua, simpatico il nostro Tommaso 40 che salutiamo, e salutiamo anche le nostre radio, Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7.30, Radio Teramo, replica alle 7.30, Tele Terme Vigliatore TV, sempre replica alle 7.30, Radio Mare Italia in diretta, e poi le altre radio con la nostra Angela Ricciardi. Eccola qui, il saluto delle radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104.9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104 Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica 92.2 Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS 93.4, 95.3 Praia, Radio Empire 94.9, 107. Radio R 89.100 Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova 94.300 Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea 89.9 Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104.7 Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
2: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.

con te il campionato di baseball per ciechi. Buongiorno dal vostro Matteo Comi, pronto a raccontarvi dei risultati del 30° campionato della Lega Italiana Baseball Ciechi e Ipovedenti. La giornata penultima della regular season si è svolta nel weekend tra il 20 e il 21 di giugno. Si iniziava presto sabato a Messina, dove i Turbos Cagliari ottenevano una vittoria per 9-7 sull'Unime Messina. In seguito, nel pomeriggio, due partite con la Fortitudo Bologna White Sox che al Kennedy ottenevano un successo per 14-1 contro il Thunder 5 Milano al settimo inning per manifesta superiorità. A Firenze la Fiorentina Bixci batteva al tiebreak con risultato di 13-12 i CSV Hurricanes Saronno. La domenica altre due partite con a Bergamo la Leonessa Brescia che aveva la meglio dei Blind Caralis con il risultato di 20-16. Nel primo pomeriggio invece i Lampi Milano ottenevano un successo per 18-3 per manifesta superiorità al settimo inning contro i Blind Fighters. In questo turno osservava il riposo la Roma All Blinds. Il prossimo invece gruppo di partite si giocherà nel weekend tra il 27 e il 28 giugno, dove avrà luogo l'ultima giornata del girone italiana della regular season. Si inizierà il 27 giugno, dove alle 10 al JF Kennedy Center i Lampi Milano ospiteranno la Fortitudo Bologna White Sox. Nel pomeriggio invece alle ore 15 la Fiorentina Bixci per Paolo Cesare Vita ospiterà i Turbos Cagliari. La domenica invece alle ore 11 si affronteranno a Roma la Roma All Blinds contro la Leonessa Brescia, mentre a Sesto Fiorentino i Blind Fighters ospiteranno l'Unime Messina. Alle ore 12 il programma sarà concluso dai CSV Hurricanes Saronno che a Saronno ospiteranno i Blind Caralis. Osserveranno invece il turno di riposo i Thunder 5 Milano. Mi raccomando, seguiteci perché nella prossima puntata vi diremo tutti i responsi di questa regular season, o meglio quasi tutti, perché ci sarà ancora una partita da recuperare nel weekend del 4 e il 5 luglio. Mi raccomando, saremo sempre qui. Una buona giornata dal vostro Matteo Comi.

0: Salve a tutti amici di Disabili International Radio, qui con voi c'è il vostro scrittore preferito, o almeno così spero. Io sono Nicola Nucci e diciamo vi contatto dalla provincia di Siena, dove da anni risiedo e dove sono nato anche. Sono uno scrittore, sono uno sceneggiatore, collaboro con diverse radio parlando principalmente di musica anni 90 e anni 2000. Lo faccio anche su questa radio. Parlo anche della musica attuale, perché no, però ho una predilezione per queste due fasce temporali, diciamo, quella degli anni 90 e degli anni 2000. E proprio sugli anni 90 è incentrato il mio ultimo libro, dal titolo Gli anni di Itmania Dance, sogni e rimpianti di una generazione, che è uscito circa un anno fa, nel 2025, ed è possibile recuperare in tutte le librerie e gli store online fisici. È pubblicato da Arcana Edizioni e appunto parla degli anni 90 e 2000, della musica che ha caratterizzato questo decennio, quindicennio magico, e di tutto ciò che ruotava attorno a quel magico periodo storico che ancora oggi rimpiangiamo forse. E proprio in quest'ottica volevo parlarvi del mio rapporto con le radio, il mio rapporto sempre con questo mezzo, che nel frattempo però si è modificato. Le radio prima diciamo ascoltavano principalmente attraverso uno stereo, attraverso un vecchio, in tanti casi, apparecchio con le manopole. Adesso è tutto digitalizzato. Io stesso ascolto questa stazione radiofonica attraverso un'app, proprio perché le radio sono diventate radio FM, ma soprattutto radio digitali, con tutto ciò che ne consegue. La musica chiaramente è digitale, tutta la programmazione è digitale, ma si ha la sensazione di ascoltare comunque sempre una radio FM. Le radio non sono cambiate molto nel tempo, sebbene come tutte le cose negli ultimi 25-30 anni abbiamo subito un forte, diciamo, ridimensionamento, che ha fatto sì che le radio siano numericamente molte, però che l'ascolto medio non sempre fosse così elevato. Secondo me le radio sono un patrimonio mondiale che dovremmo proteggere. La musica passata in radio spesso dovrebbe essere la musica del popolo, della gente, ma perché no? Alcune radio hanno poi un proprio stile musicale preponderante, che poi impongono, comunque sia consigliano ai propri ascoltatori, e da qui sono nate nel tempo molte radio tematiche sul rock, sul soul, sulla musica liscia, su liscio, quindi genere liscio, ma non solo, anche sulla musica datata, ovvero radio che passano solo musica anni 70-80, radio più incentrate sulla dance. Ci sono su tutti i generi. È importante anche selezionare bene la stazione radio preferita per evitarci cattive sorprese. Ci sono molte radio adesso, vi faccio l'esempio di Radio Z, che hanno come obiettivo quello di proporre musica per la nuova generazione, quindi trapper, rapper e comunque cantanti che ammiccano molto a un pubblico giovane, proprio perché ognuno ha il proprio orientamento. È possibile invece che ascoltare le radio anche, diciamo, compilare le proprie compilation attraverso il web, attraverso soprattutto Spotify, ascoltarle e farsi da soli la propria stazione radio. Vi do appuntamento ad un nuovo spazio, sempre qui con me, Nicola Nucci.
1: Buongiorno assessore Elisa Rossetto, siamo qui sempre su Radio RVD e su Disabili International Radio per parlare delle manifestazioni che ci sono in questo paese che si chiama Montagnana, vero o sbaglio?
2: Buongiorno.

0: Welcome back to Yeah, That's a Pepper Thing. First up, we've got Harrison wrapping his Dr. Pepper in a tiny quilt so it feels at home. Oh, how tender. That's a Pepper Thing! And over to Becca, who's whispering affirmations to her can.
1: You're sweet. You're unique. You're the best thing I ever poured over ice.
0: She swears it makes it taste better. It's not a science thing, but it's a Pepper Thing! Why do they all do it? All for that sweet, delicious, truly one-of-a-kind taste of Dr. Pepper. It's a Pepper Thing!
2: Muoviamo la nostra città. Promuoviamo la musica anche locale accanto a band di caratura nazionale, promuoviamo i nostri artisti locali e qualcuno dei nostri artisti locali espone in tutto il mondo e promuoviamo le altre manifestazioni. Quest'anno abbiamo deciso di fare un passo in più. Siccome ne avevo già parlato l'altra volta, nel nostro comune ospitiamo due realtà meravigliose che sono la Fondazione Simon Franchin e la Cooperativa Sociale Crescere Insieme, che si occupano di disabilità. Quest'anno aiutiamo la Cooperativa Sociale Crescere Insieme nell'inserimento al lavoro di alcuni ragazzi che lavorano presso un forno qui vicino, e quindi durante la manifestazione noi venderemo i loro prodotti da forno.
3: Bellissimo.
2: In modo da far assaggiare quanto buono è quello che esce dalle loro mani, e chiunque l'abbia assaggiato ne è rimasto meravigliato. Questa manifestazione inizia il 19 e finisce il 28 giugno, quindi insomma è una manifestazione importante che ci tiene occupata più di qualche sera. È promossa dalla Proloco di Montagnana e abbiamo davvero band di calibro, di ogni calibro, dalle cover band ufficiali come le Anime in Plexiglass fino agli Antartica, con cui chiuderemo la nostra rassegna, che sono ragazzi del nostro paese che sono arrivati a fare come gruppo spalla a parecchi cantanti famosi.
3: Bene, mi pare che abbiamo detto un po' tutto fino al 28 giugno, assessore Elisa Rossetto, mi pare?
2: Sì, assolutamente sì.
3: E allora sicuramente ci ritroveremo per parlare di luglio, perché anche a luglio e agosto ci sono molte iniziative. Andremo
2: mese per mese.
3: Grazie, a risentirci a presto allora.
2: Grazie a voi, a risentirci a presto, è sempre un piacere. Buona giornata.
4: Buongiorno da Daniele. Sabato 27 giugno alle ore 10:30 verrà presentata la ricerca storica di Angelo Montagnolo, Rovigo, il comune nei secoli. Saranno presenti il sindaco Valeria Cittadin e il presidente del consiglio Mattia Moretto. Siete invitati a partecipare.

0: E allora, sono le 6:41 e 5 secondi. Tra un po' arriverà la poesia con Mara Grazia, intanto che ascoltiamo I giardini di marzo.
1: I nostri soldi erano già finiti.
0: Adesso finiscono il primo del mese, i soldi, altro che 10.

0: E andiamo ai giardini di giugno, anzi andiamo dalla signora Maria Grazia. Buongiorno Maria Grazia.
1: Buongiorno Giuseppe, buongiorno a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici.
0: Bene, allora oggi la poesia di questo venerdì 26, che insomma tra un po' arriviamo anche al 29 e poi finisce il mese pure giugno.
1: Eh sì.
0: Allora, la poesia di oggi
1: si intitola Il trionfo dell'amore.
0: Il trionfo dell'amore, bene. Allora puoi partire a leggere.
1: Sì. Allora, io vedo il mondo blu e la tristezza mia rimane perché tu non mi sorridi più. L'amore mi ha abbandonato e vivere senza è un peccato. Non ci sarà più chi mi dirà ti amo. A volte immagino di vedere cieli immensi, fiumi azzurri, colline e praterie, e penso che il mio cuore continuerà a soffrire. Per me l'uomo giusto non arriverà più, ma nonostante tutto so che l'amore trionferà sempre di più. Grazie.
0: Grazie, il mio amore per te, Eros Ramazzotti, ha scelto la nostra amica Maria Grazia. E ci sentiamo lunedì, ciao.

0: ti abbiamo
1: bellissima.
0: Ti abbiamo fatto cantare insieme.
1: Bellissima, non me l'aspettavo. Oddio, sono emozionato, che sorpresa.
0: All'improvviso ho alzato il tuo cursore e stavi cantando. Amore per bellissimo. Sempre i due Ramazzotti.
1: Tu lo sai che io ho cantato sì. Per lui, per la figlia.
0: Ah sì?
1: Oh, non te l'ho mai detto?
0: No,
1: è la... allora Aurora Ramazzotti, sì. Lei mi ha detto, essendo che l'Aurora l'ha scritta solo per lei, per lei la canta solo il padre, la deve cantare. Lei mi ha detto, sì. A parte che ha strillato dicendo wow, grazie Marco, grazie per questa canzone che mi hai cantato, grazie per il tuo coraggio, mi ha detto, hai cantato benissimo, mi ha detto Aurora.
0: Ecco, allora dunque abbiamo i due il vaticanista?
1: Ma sono due vaticanisti, che c'è anche l'onora.
0: Ah, vabbè. Lei è diventato ormai di diritto.
2: Ecco. Direttamente dal Vaticano?
0: Sì, ecco, sentiamo.
1: Com'era? Giuseppe, com'era il titolo di questa canzone di Eros? Il mio amore per te?
0: Il mio amore per te, sì.
1: Mi amore per te, ok, l'ho riconosciuto.
0: È stato scelto da Maria Grazia, è stato scelto, quindi...
1: Pensa, ma è stupenda, stupenda. Bene. Allora, io non so se Giovanna sta in diretta, perché doveva starci, sì. Ho mandato il link, io mando sempre.
0: Sì.
1: E volevo dedicargli questa canzone.
0: Il mio amore per te, un applauso a Giovanna! Il mio amore per te, un applauso a Damiano! E anche Leonora. Bene ragazzi, allora oggi è venerdì, quindi insomma Pontinia, il mercato è iniziato, tutto a posto Marco, sì?
1: Sì, è iniziato e sto aprendo con calma piano piano, perché poi ho anche un articolo nuovo, non te l'avevo detto.
0: No.
1: Mi sono avventurato da una settimana oggi,
0: sì.
1: Nell'abbigliamento della donna. Oltre a quello che ho voluto aggiungere un altro articolo,
0: sì.
1: E tipo l'abbigliamento donna della marca Zara, che è molto conosciuta, con articoli da ragazza pure.
0: Quindi è andato da Marco. Allora, chi avremo mercoledì prossimo?
1: Avremo un grande ospite, ma fortissimo,
0: sì.
1: Un grande intrattenitore, un grande influencer,
0: sì.
1: E parlano di lui tutti, compresa Radio DJ Linus,
0: sì.
1: E dove hanno parlato di lui, però lui ha fatto tante cose, ma lui gli mancava una cosa,
0: certo.
1: Una vera e propria intervista radiofonica.
0: Ah.
1: E lui, questa è la sua prima intervista radiofonica.
0: E allora...
1: Più che altro tutto TV, ma questa è radiofonica.
0: Allora la farà con noi, si chiama?
1: Spadino!
0: Ammazza,
1: è troppo forte, vedrai.
0: Va bene, allora lo sentiremo.
1: È un tipo alla Vichingone.
0: Alla Vichingone, Spadino, Vichingone. Allora questo mercoledì...
1: Solo che sono due cose diverse, allora lo Spadino è tutto bianco, la sua pelle è bianca limpida, invece il Vichingone è tutto tatuato dal collo fino a giù.
0: Ah, vabbè, lui è...
1: Sì, però un bravissimo ragazzo.
0: Bene, Eleonora?
3: Ci sono.
0: Ci sei, allora stamattina...
3: Sì, ci sono.
0: Siete entrambi. Bene, allora poi mercoledì prossimo chiamerete per parlare con Spadino.
3: Certo.
0: Mercoledì prossimo non faremo l'errore di aver avuto la chiamata sul 320 dove chiamavano tutti, poi dopo... C'erano le telefonate che arrivavano lì anziché un altro numero che abbiamo dato. Vabbè, capita. Allora ragazzi, siamo quasi alla fine, contate fino a 3, quando volete io faccio partire la sigla.
1: Ok, a 3 tutti insieme, voglio sentire anche Leonora e Damiano con me, però
0: sì,
1: che non lo dicono di solito.
0: Infatti.
1: Allora 1, 2 e 3, signore, voi là.
3: Sigla.
4: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
5: Non è mai troppo presto.
4: Con Giuseppe Cesena.
0: È arrivata la sigla. E allora salutiamo in ordine tutti quanti. Damiano. Ciao Damiano.
2: Ciao caro.
0: Buon weekend, ciao Eleonora.
3: Buon weekend, ciao Giuseppe, buon weekend.
0: Ciao Marco. Ciao Marco.
1: Io voglio salutare il grande Giuseppe, il primo luglio Spadino, e un bacio grande a Giovanna che ci sta ascoltando, e Damiano e Eleonora, saluto.
0: E poi ci sentiremo lunedì. Buon weekend, ciao
1: lunedì
0: ragazzi.
1: Mattina.
0: Ciao a tutti.
3: Anche a te Giuseppe.
2: Buona giornata.
0: Grazie, ciao ciao.
3: Ciao. Ciao ciao.

Venerdì 26 giugno 2026 la Chiesa ricorda San Vigilio e San José María Escrivá. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio di oggi è «Male non fare, paura non avere». E si celebrano la giornata contro l'abuso e il traffico di stupefacenti e la giornata per le vittime di tortura. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nell'anno 363 moriva in battaglia in Mesopotamia l'imperatore romano Flavio Claudio Giuliano. Nel 1944, nonostante avesse dichiarato neutralità, la Repubblica di San Marino veniva bombardata dall'aviazione britannica che causava più di 60 vittime. Nel 1945 a San Francisco i delegati di 50 paesi approvavano la Carta Costitutiva dell'ONU, l'Organizzazione delle Nazioni Unite. Nel 1965 moriva 72enne a Firenze il cantante Odoardo Spadaro, il cui brano Porta un bacione a Firenze resta uno dei simboli della città toscana. E nel 1974 per la prima volta veniva utilizzato il codice a barre per memorizzare i prezzi dei prodotti in vendita in un supermercato. Nel 1984 a Milano la modella Terry Broom sparava all'imprenditore Francesco D'Alessio uccidendolo, un fatto di cronaca di grande sensazione per il contesto sociale in cui era maturato. Nel 1997 veniva pubblicato Harry Potter e la pietra filosofale, il primo libro sul giovane mago alla scuola di Hogwarts. Nel 2000 la Chiesa Cattolica divulgava il terzo segreto di Fatima, l'ultima parte di una memoria di Suor Lucia che nel 1917 aveva avuto varie visioni della Vergine Maria. Nel 2003 Italia al buio per un blackout dovuto all'elevata richiesta e all'impossibilità di ricevere altra elettricità dalla Francia. Nel 2011, dimettendosi da rockstar, Vasco Rossi annunciava di essere alla sua ultima tournée. Per la gioia dei suoi fan, ci avrebbe poi ripensato. E nel 2017 il Giappone inaugurava uno speciale treno ad alta velocità in servizio tra Osaka e Fukuoka per 3 mesi, interamente dedicato a Hello Kitty, il personaggio nato nel 1974 e conosciuto in tutto il mondo. Sono nati il 26 giugno, nel 1906 il cantante Alberto Ravagliati, nel 1911 l'attore Carlo D'Apporto, nel 1933 il direttore d'orchestra Claudio Abbado e nel 1950 l'autore televisivo Antonio Ricci. Nascevano oggi anche l'autore e cantante Gaetano Curreri nel 1952, 2 campioni mondiali di motociclismo Marco Lucchinelli nel 1954 e Max Biaggi nel 1971, il calciatore Paolo Maldini nel 1968 e la cantante Ariana Grande, nata in questo giorno nel 1993. Ultima segnalazione per il 26 giugno

suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

Buongiorno dalla redazione. È di almeno 235 morti, 4.300 feriti ed oltre 46.000 dispersi, l'ultimo bilancio della devastante doppio terremoto che ha colpito il Venezuela. Risultano molte segnalazioni di connazionali che non rispondono, fa sapere la Farnesina. Tra le vittime accertate anche un italo-venezuelano. Estratto vivo dalle macerie invece un neonato. In attesa dell'arrivo degli aiuti internazionali si scava anche a mani nude. Italia e Francia voltano pagina e rilanciano una completa collaborazione bilaterale. Al termine del vertice intergovernativo di Capodanno

d'Antibes in Francia, Meloni e Macron rivendicano la solidità di un partenariato indispensabile per il futuro dell'Europa. Dalla difesa al nucleare, oltre 20 gli accordi firmati. Condanna definitiva a 5 anni di reclusione per Mauro Moretti, ex amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana e Ferrovie dello Stato, per la strage di Viareggio, avvenuta il 29 giugno 2009. In quel giorno, di 17 anni fa, persero la vita 32 persone ed altre 130 rimasero ferite. Mondiali di calcio. Nella terza ed ultima giornata dei gironi, l'Ecuador accede ai sedicesimi, superando 2-1 la Germania già qualificata. Avanti anche la Costa d'Avorio, che elimina il Curaçao. La Turchia di Montella, già eliminata, batte 3-2 gli Stati Uniti, già certi del primo posto. Paraguay e Australia, con 1-0-0, accedono entrambe alla fase ad eliminazione diretta. Idem per Giappone e Svezia nel gruppo F. Infine l'Olanda batte 3-1 la Tunisia, eliminata. Ed è tutto. A più tardi.

niente, spero di trovarci te. Che tenevi il mondo sulla schiena senza mai cadere. Invece cado nel cortile sulle spine.

0: più naturale.
1: Nessun algoritmo.
2: Nessuna intelligenza artificiale.
1: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
2: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
1: Scelta con la mente
2: e con il cuore.
1: Nient'altro.
3: Il suono dei ricordi playlist.
4: The Sound of Memories playlist.
1: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

0: she might.
1: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti.

suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

Un giorno dalla redazione e di almeno 235 morti, oltre 46.000 dispersi, l'ultimo bilancio del devastante terremoto che ha colpito il Venezuela. Tra le vittime accertate anche un italo-venezuelano. La presidente ad interim Rodriguez ha confermato il prossimo arrivo di soccorritori internazionali. In viaggio anche un team della protezione civile italiana con 40 vigili del fuoco. Alta tensione tra Roma e Teheran dopo le parole di Rutte col ministero degli esteri iraniano che accusa Italia e Romania di essere complici della guerra di Trump. Meloni ha ribadito che l'Italia non ha partecipato al conflitto. Tajani ha assicurato che Roma non ha autorizzato l'uso delle basi per azioni di guerra contro l'Iran. Sono diventate definitive le condanne del processo per la strage di Viareggio del 29 giugno 2009, in cui persero la vita 32 persone e centinaia rimasero ferite. L'hanno deciso i giudici della quarta sezione penale di Cassazione, che hanno confermato i 5 anni per l'ex DDFS RFI Mauro Moretti e le condanne per gli altri 10 imputati. Italia ancora alle prese con l'afa, ma anche con la pioggia. Oggi si aggiunge Genova e salgono a 18 le città da bollino rosso per il caldo. Afa kill

In Europa, in Spagna, tra domenica e mercoledì, decessi legati al caldo sono stati 212. I mondiali americani, l'Ecuador batte la Germania e si qualifica ai sedicesimi di finale, mentre la vittoria della Costa d'Avorio contro Curaçao permette agli africani di piazzarsi al secondo posto del girone E. Al prossimo turno anche Olanda, Svezia, Giappone e Australia. La Turchia di Montella saluta il mondiale battendo 3-2 gli USA. È tutto, a più tardi.

Venerdì 26 giugno 2026 la Chiesa ricorda San Vigilio e San José María Escrivá. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio di oggi è «Male non fare, paura non avere». E si celebrano la giornata contro l'abuso e il traffico di stupefacenti e la giornata per le vittime di tortura. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nell'anno 363 moriva in battaglia in Mesopotamia l'imperatore romano Flavio Claudio Giuliano. Nel 1944, nonostante avesse dichiarato neutralità, la Repubblica di San Marino veniva bombardata dall'aviazione britannica che causava più di 60 vittime. Nel 1945 a San Francisco i delegati di 50 paesi approvavano la Carta Costitutiva dell'ONU, l'Organizzazione delle Nazioni Unite. Nel 1965 moriva 72enne a Firenze il cantante Odoardo Spadaro, il cui brano Porta un bacione a Firenze resta uno dei simboli della città toscana. E nel 1974 per la prima volta veniva utilizzato il codice a barre per memorizzare i prezzi dei prodotti in vendita in un supermercato. Nel 1984 a Milano la modella Terry Broom sparava all'imprenditore Francesco D'Alessio uccidendolo, un fatto di cronaca di grande sensazione per il contesto sociale in cui era maturato. Nel 1997 veniva pubblicato Harry Potter e la pietra filosofale, il primo libro sul giovane mago alla scuola di Hogwarts. Nel 2000 la Chiesa Cattolica divulgava il terzo segreto di Fatima, l'ultima parte di una memoria di Suor Lucia che nel 1917 aveva avuto varie visioni della Vergine Maria. Nel 2003 Italia al buio per un blackout dovuto all'elevata richiesta e all'impossibilità di ricevere altra elettricità dalla Francia. Nel 2011, dimettendosi da rockstar, Vasco Rossi annunciava di essere alla sua ultima tournée. Per la gioia dei suoi fan ci avrebbe poi ripensato. E nel 2017 il Giappone inaugurava uno speciale treno ad alta velocità in servizio tra Osaka e Fukuoka per 3 mesi, interamente dedicato a Hello Kitty, il personaggio nato nel 1974 e conosciuto in tutto il mondo. Sono nati il 26 giugno, nel 1906 il cantante Alberto Rabagliati, nel 1911 l'attore Carlo D'Apporto, nel 1933 il direttore d'orchestra Claudio Abbado e nel 1950 l'autore televisivo Antonio Ricci. Nascevano oggi anche l'autore e cantante Gaetano Curreri nel 1952, due campioni mondiali di motociclismo Marco Lucchinelli nel 1954 e Max Biaggi nel 1971, il calciatore Paolo Maldini nel 1968 e la cantante Ariana Grande, nata in questo giorno nel 1993. Ultima segnalazione per il 26 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Bentrovati, buon venerdì 26 giugno con il GR delle buone notizie. Il turismo e il petrolio del nostro paese non è solo luogo comune, ma una certezza confermata anche da viaggiatori stessi. Secondo uno studio condotto da Confturismo Confcommercio, l'Italia è la meta preferita degli europei, indicata dal

54% degli intervistati. Il gradimento è particolarmente alto tra gli spagnoli, polacchi e cittadini dell'Europa meridionale e centro-orientale. Le mete preferite sono le grandi città storiche, seguono musei, siti archeologici ed esperienze enogastronomiche. Dietro fronte alla scadenza della carta d'identità cartacea prevista per il 3 agosto, niente più file quindi agli sportelli dedicati al passaggio a quella elettronica. Per fortuna è stato deciso di prorogare la data di validità del documento. A chi richiede il cambio in attesa del formato elettronico, se il comune non riesce a produrlo in tempo utile, verrà rilasciato un documento d'identità temporaneo in attesa dell'emissione della CE. La data del 3 agosto era nata dal regolamento europeo numero 1157 del 20 giugno 2019, che obbliga tutti i paesi UE all'abbandono dei vecchi formati. È stata realizzata in Italia una mano robotica che percepisce il movimento e lo riproduce in modo naturale. Il risultato è frutto della ricerca coordinata dalla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. A permettere la percezione del movimento è un'interfaccia che nella protesi della mano ripristina le sensazioni di movimento usando le vibrazioni generate da magneti impiantati nei muscoli residui nell'avambraccio. La grazia di Paolo Sorrentino stravince i nastri d'argento con ben 8 premi su 9 candidature. Un Unplane per il miglior film, per la regia e la sceneggiatura e per i suoi interpreti, con Anna Ferzetti e Toni Servillo e Milvia Marigliano, migliore attrice non protagonista. Sempre per la grazia vincono anche Daria D'Antonio per la fotografia, per il sonoro Emanuele Cecere e Mirko Perri e infine anche la produzione. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

0: Radio Meano. Your music, your life.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

Buongiorno dalla redazione. Ed almeno 235 vittime, l'ultimo bilancio del devastante terremoto che ha colpito il Venezuela. Ed è corsa contro il tempo per gli oltre 40.000 dispersi. La presidente ad interim Rodriguez ha confermato il prossimo arrivo dei soccorritori internazionali. In viaggio anche un team della Protezione Civile Italiana con 40 vigili del fuoco. Resta alta la tensione tra Roma e Teheran dopo le parole di Rutte col ministero degli esteri iraniano che accusa Italia e Romania di essere complici della guerra di Trump. Meloni ha ribadito che l'Italia non ha partecipato al conflitto. Tajani assicura che Roma non ha autorizzato l'uso delle basi per azioni di guerra contro l'Iran. È prevista per questa mattina l'udienza di convalida del fermo di Piero Morricone, il 63enne di Camaiore che ha ucciso a fucilate la moglie e il figlio. L'uomo si trova nel carcere di Lucca ed è sottoposto a fermo per duplice omicidio volontario aggravato dal vincolo di parentela. 3 persone hanno perso la vita in un incidente stradale nel Foggiano avvenuto all'alba di oggi lungo la statale 89. Le 3 persone viaggiavano su un'Opel Corsa distrutta nell'impatto e sono morte sul colpo. Ai mondiali americani l'Ecuador batte la Germania e si qualifica ai 16esimi di finale, mentre la vittoria della Costa d'Avorio contro Curaçao permette agli africani di piazzarsi al secondo posto del girone E. Al prossimo turno anche Olanda, Svezia, Giappone e Australia. La Turchia saluta il mondiale battendo 3-2 gli USA. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Ai mondiali americani, prima vittoria mondiale per la Turchia di Vincenzo Montella che, seppur già eliminata, batte 3-2 i padroni di casa degli Stati Uniti nell'ultimo turno del gruppo D, anche se ininfluente per la classifica. Ai 16esimi sarà USA contro Bosnia. Avanti nello stesso gruppo anche Australia e Paraguay, protagoniste del primo biscotto di questo mondiale dopo lo scialbo 0-0 di ieri. L'Olanda supera 3-1 la Tunisia nel match valido per la terza e ultima giornata del gruppo F, mentre finisce 1-1 la sfida ad Arlington tra Giappone e Svezia. Il Real Madrid eserciterà il diritto di recompra su Nico Paz, questo è l'esito dell'incontro di ieri tra il club spagnolo e il Como. Il fantasista argentino tornerà in Spagna e ora chiunque potrà acquistarlo, ma la squadra di Fabregas avrà una sorta di prelazione con un prezzo di partenza di 60 milioni. Il rischio asta è molto alto e diverse squadre sono sulle tracce di Paz, tra cui l'Inter, che si era già messo al lavoro con Marotta e Ausilio per provare a portarlo a Milano. Il tennis oggi a Wimbledon si svolgerà la consueta cerimonia del sorteggio dei tabelloni principali di singolare maschile e femminile. Nel complesso saranno in asta di partenza 10 azzurri con 7 uomini e 3 donne. Le 10 italiani al via, la metà sarà inserita tra le teste di serie. Nel comparto femminile ci sarà solamente Jasmine Paolini, mentre nel settore maschile saranno 4 gli azzurri protetti dal seeding, ovvero Yannick Sinner, Flavio Cobolli, Luciano Darderi e Matteo Arnaldi. Seconda sconfitta in 2 giorni per l'Italia del volley e quella di ieri è stata una dura lezione contro l'Ucraina, selezione numero 15 del ranking mondiale. La seconda settimana di Nations League in corso a Lubiana è iniziata dunque nel peggiore dei modi per la nazionale campione del mondo. Dopo il KO 3-2 contro la Bulgaria è arrivato il passo falso contro Plotnitsky e compagni con un netto 3-0, un risultato che conferma le difficoltà della formazione di Fefe De Giorgi. Atletica, dopo l'anteprima dei giorni scorsi riservata al salto in alto femminile e ai 2 concorsi di getto del peso, oggi va in scena la fase clou del meeting di Zagabria, valevole come 10ª tappa del Continental Tour. Attesi in Croazia ancora 7 azzurri dopo la partecipazione di Leonardo Fabbri e Nick Ponzio nel peso. Curiosità per il ritorno in gara di Lorenzo Simonelli, campione europeo in carica dei 110 ostacoli, poco più di un mese dopo il suo debutto all'aperto a Savona. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.

Una volta c'era il sabato del villaggio. Oggi sono sempre più numerosi i fan del venerdì. Lo sapete, qui ogni scusa è buona per festeggiare. Siamo o no in almanacca? Spumante, stelle filanti, torte e tutto il resto sono già pronti. E qui il nostro mega grazie. Cresce infatti sempre più la gang del rosa. È proprio con la collaborazione di chi si iscrive su Facebook che completiamo i dati necessari a realizzare ogni puntata di almanacca. Ben trovati in antenna da Camilla Ricciuti.

0: points lost, the hugs with friends and people that we loved, all these things that we took for granted, we've lost dancing. We've lost dancing. If I can live through, we've lost dancing, this next 6 months, we've lost dancing, day by day.
1: Ciao da Simona Mattioli, anche oggi in questa puntata due righe da Setteva World Life. Giorgio Eliot, forse un po' stufo dell'invadenza e l'indiscrezione umana, osserva che gli animali sono amici così simpatici, non fanno domande, non muovono critiche.

0: Marvelous.
1: Occhio e sfumature. Alcuni termini sembrano simili, ma non lo sono. Anche Mafalda di Kyo osserva. Non sarà che a questo mondo c'è sempre più gente e ci sono sempre meno persone?
2: Certo!

Che ne dite di preparare una bella cenetta con crepe salate? Componenti: farina, uova, 400 mm di latte intero, burro e sale. Per preparare l'impasto, versate le uova in una ciotola abbastanza grande e sbattetene con una forchetta. Successivamente aggiungete il latte, poi la farina ed un pizzico di sale, facendo attenzione a non creare grumi. Lasciate riposare l'impasto in frigo per mezz'ora, coprendolo con della pellicola trasparente. Quindi mettete sul fuoco una padella antiaderente con del burro e quando comincerà a sfrigorare versate l'impasto in modo che copra l'intero diametro. Cuocete per circa un minuto a fuoco medio e con l'aiuto di attrezzi da cucina girate la crepe per cuocerla ad entrambi i lati. Una volta che sarà cotta disponetela su di un piatto per poter stendere il ripieno. Sono infiniti i consigli per la farcitura, dalla besciamella al prosciutto cotto e funghi fino alla fontina con cotto, passando per rucola, crudo e scaglie di grana.

È arrivato il momento di pitturare idealmente le pareti del nostro studio di rosso, di giallo e di verde. Ecco la classicissima Reggae Night di Jimmy.

0: Anche oggi Almanacca mette in fila stelle e pianeti. Ariete, amore vero, siete in perfetta sintonia. Toro, sani e sereni. Gemelli, pappa e ciccia con il vostro lui o la vostra lei. Cancro, fortuna in arrivo. Leone, con la vostra energia ce la farete alla grande. Vergine, attenti alla dieta. Bilancia, affari a gonfie vene. Scorpione, periodo di grande carriera. Sagittario, vi sentirete in perfetta forma fisica. Capricorno, carichi di energia. Acquario, periodo positivo per voi. Pesci, ottimo periodo per curare la vostra immagine. Sinuosità vocale, apoteosi di note all'unisono con la danza universale. Così ha scritto Eddie Cacchioni riferendosi a Jenny Gandolfi.
1: Oggi il mondo è storto, oggi che cos'ho?

avrà già sentita a noi una frase per accompagnare una tazzina di parabens di questa puntata, l'ha inviata Antonella. La vita è come il caffè. Puoi metterci tutto lo zucchero che vuoi, ma se lo vuoi far diventare dolce, devi girare il cucchiaino. A stare fermi non succede niente. Beh, non restate immobili e chiedete qui in radio maggiori informazioni per entrare attivamente nell'ingranaggio dell'Acto Caffè. Dopo aver tentato di entrare nel mondo dello spettacolo in qualità di modella e ballerina, nel 1994 entra a far parte del gruppo musicale Tutto Femminile, che ha permesso di farla conoscere al mondo intero. Ha abbandonato il gruppo nel 1998 per preparare il lancio della sua carriera in qualità di cantante solista. Nella sua carriera ha venduto 90 milioni di dischi, 75 come membro del gruppo e 15 milioni da solista. Jerry Anguwen, delle Spice Girls.

Mary Wilson Mitton ha detto che il silenzio è una sola cosa d'oro che le donne detestano. Io mi permetto di aggiungere che in 7va.fm abbiamo il diamante rosa e si chiama Almanacca. Un diamante si sa è per sempre ed è per questo che andiamo in onda sulla vostra radio del cuore anche di sabato. E così anche questo venerdì sono felice di darvi appuntamento a domani. Ancora un pezzo ed un bacio by Marjorie Maranca.

Ecco un Vasco Rossi in versione ammiraglio. La musica mi rende un gigante. Riesco a trascinare tutti. Mi improvviso timoniere di un'immensa, affondatissima scialuppa. È un momento incredibile, io sono felice di farne parte, perché quando tocchi il cuore alla gente, sei ripagato con un affetto immenso.

Rosa, te un fratello, ma siamo l'Italia anche oggi. Stiamo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

0: What's going on, everyone? It's Bluff here, and you know what's more American than America's 250th birthday? Supporting American-owned companies like SpinQuest, America's number one social casino with over 1,000 games like Live Dealer Blackjack and Craps. They're offering new users a $30 coin package for just $10. Go to SpinQuest.com and sign up today.
1: SpinQuest is a free-to-play social casino. Void where prohibited. Visit SpinQuest.com for more details.
2: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions & Monsters, dal 1 luglio al cinema.
3: Quest'estate scopri come essere super.
4: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
5: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
6: Sei una piccola selvaggia, vero?
5: Non ci siamo ancora presentati.
3: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
7: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Eccoci pronti a partire. Max Mollica e Dino Super di Germano, insieme a Charlie Ballabio, allo staff tecnico e alla redazione di Magilla Spettacoli, vi danno il benvenuto in questo nuovo appuntamento di spazi. Anche oggi eravamo alla ricerca di buona musica e come sempre l'abbiamo trovata. Ed oltre a della buona musica abbiamo anche tanta informazione musicale. Prima di partire però vi ricordo, scriveteci all'indirizzo di posta elettronica magillaradioproduction@gmail.com, soprattutto se volete partecipare a questo format radiofonico. In questo caso inviate il brano che volete presentare insieme a un breve curriculum artistico. E non dimenticate i social, siamo presenti su tutte le piattaforme, quindi cercando le pagine spazi ci troverete all'istante e mettendo il vostro bel like sulle nostre pagine entrerete a far parte della nostra grande famiglia. Allora caro Max, chi c'è oggi con noi?
1: Oggi in diretta telefonica con noi c'è un duo tutto al femminile, Rebic and Sophie. Ciao ragazze!
2: Ciao Max!
3: Ciao a tutti!
1: Allora, è un saluto accorato, frizzante, bellissimo. Benvenute su Spazi, benvenute ragazze. E adesso grazie a voi naturalmente. E adesso partiamo con la prima domanda. Ecco, come vi è venuto in mente di avvicinarvi al mondo della musica e scegliere come professione? Raccontateci un po'.
2: Allora, diciamo che cantiamo e balliamo da quando siamo piccole, si può dire. Sì, assolutamente. Mi ricordo i primi passi davanti alla televisione a imitare le grandi cantanti. esatto. E poi, vabbè, un po' abbiamo approfondito lo studio, abbiamo iniziato a studiare canto, comunque coltivare la passione. E ovviamente ci è venuto in mente di scrivere dei testi e fare appunto questo duo, essendo sorelle con la stessa passione per la musica, e niente, abbiamo scritto semplicemente, abbiamo realizzato il sogno che avevamo fin da bambini, il sogno della vita, sì,

0: musica e novità, novità.
1: Siamo qui per parlare del vostro nuovo brano dal titolo Stasera sei con me, che è uscito pochissimi giorni fa, e vogliamo sapere chi ha contribuito nella realizzazione di questo lavoro. Chi ha scritto i testi, chi ha suonato, chi ha collaborato, insomma, raccontateci.
2: Allora, questo brano, sono sincera, lo abbiamo scritto un annetto fa e l'abbiamo messo, l'abbiamo realizzato adesso, appunto, ultimamente, e parla di un amore spensierato, direi.
3: Sì, assolutamente, di qualcosa di frizzante, di leggero.
2: Sì, un amore appunto tra un ragazzo e una ragazza dello stesso gruppo di amicizie, che nasce appunto così dal nulla, una cosa molto giovanile, fresca.
3: Sì, ed è proprio quella prima fase d'amore quando lei è innamoratissima e sogna ad occhi aperti.
2: Mm-hmm.
3: Quella fase in cui tutto è bellissimo, vedi tutto con gli occhi a forma di cuore.
2: Esatto, e quindi appunto abbiamo voluto far vedere quantomeno, immaginare appunto una scena che è proprio la prima scena, la fase dell'amore iniziale, insomma.
4: Dal testo di questo brano e dall'ascolto dell'altro vostro pezzo si capisce chiaramente che voi raccontate la vita, cioè quella che gira intorno, è vero?
2: Sì, diciamo che ogni volta che scriviamo cerchiamo di catturare l'attenzione appunto un po' di tutti, quindi cercare di creare una situazione in cui bene o male tutti, o prima o dopo, passeranno, oppure sono già passati, esatto. E quindi appunto scrivere le cose in modo semplice, un testo molto fresco, sorrevole, che possa appunto piacere un po' a tutti.
1: Un brano piacevole, un brano un po' per tutti, e sicuramente ci sono degli altri progetti in corso.
2: Sì, sicuramente continuare appunto questo sogno, che come abbiamo detto prima è tutto quello che vorremmo fare, insomma, che abbiamo sempre sognato di fare, e continuarlo insieme è veramente il regalo più bello che la vita ci possa fare.
3: Sì, perché amiamo la musica, però il farlo io e lei insieme penso che sia...
2: Sì, diciamo che io e lei ci capiamo con uno sguardo, magari io penso una cosa e lei...
4: È proprio questa, guarda, la curiosità mia, ma sicuramente i tantissimi che ci stanno ascoltando, come condividere tutto questo fra due sorelle? Voi abitate insieme, ancora state in casa insieme, giusto? Quanto ho capito. E poi condividere anche la musica. Quindi come la vivete questa cosa qui? In tranquillità, divertendovi?
2: Sì, allora, vabbè, prima regola ovviamente divertendoci. Tra noi non mancano le risate, gli scherzi e tutto, anche mentre scriviamo, veramente sempre. E niente, ci divertiamo appunto, e c'è molta complicità tra di noi essendo sorelle, siamo veramente una cosa sola.
3: Sì, è sempre stato così, assolutamente. Ci sono anche le litigate qualche volta, qualche discussione, però ci sta, però dai, alla fine no, ci vogliamo tantissimo bene, e appunto se non era così non potevamo iniziare questo sogno insieme. Sento che non ci sia persona al mondo che personalmente amo di più una persona di lei, assolutamente.
1: Anche oggi con noi dei graditissimi ospiti. Oggi sono state con noi Rebic e Sophie, che ci hanno portato un brano da ascoltare, lo ascolteremo fra pochissimo, dal titolo Stasera sei con me. E ringraziandovi per l'ascolto, per essere stati con noi in nostra compagnia, Max Mollica, Dino Super di Gemmano, lo staff tecnico e la redazione di Magilla Spettacoli vi rimandano al prossimo appuntamento di Spazi. Un grosso saluto a tutti gli amici che ci ascoltano da ogni dove ormai, e quindi siamo addirittura d'arrivo, e come al solito la linea va ai nostri ospiti. Quindi Rebic e Sophie, a voi il microfono per i saluti finali e la presentazione del brano.
2: Grazie a tutti per averci dato questa possibilità, un ringraziamento speciale a Max e Dino e a tutti gli ascoltatori. E infatti, sì, grazie assolutamente, siamo molto felici di aver avuto questa opportunità. Ci potete trovare sulle nostre pagine Instagram, Sofia Magrini e Rebecca Magrini.
3: Sì.
2: E adesso vi lasciamo all'ascolto del nostro brano, Stasera sei con me. Speriamo che vi piaccia. Per tutti voi, Stasera sei con me.

0: Pros, save more on what you need to get the job done right. Right now at Lowe's. Get 15% off select custom entry and interior doors. Plus, save $80 on the DeWalt 20-volt Max 2-tool combo kit. Now just $169. And at the Lowe's Pro Desk, bring us your materials list and get a quote in minutes. Handwritten, a photo, or even a sticky note is all you need. Keep your jobs moving faster and on budget at Lowe's. Valid through 7/8 while supplies last. Selection varies by location.
1: Buongiorno dalla redazione. Almeno 235 morti, oltre 4.000 feriti, 50.000 dispersi è il drammatico bilancio provvisorio del violento terremoto che ha colpito il Venezuela. Le operazioni di soccorso proseguono mentre molte persone risultano ancora intrappolate sotto le macerie. Squadre di soccorso da tutto il mondo si stanno mobilitando e si moltiplicano le promesse di aiuti esteri. Italia e Francia rilanciano una collaborazione bilaterale al termine del vertice d'Antibes. Meloni e Macron rivendicano la solidità di un partenariato indispensabile per il futuro dell'Europa. Francia e Italia sono partner naturali, dice il capo dell'Eliseo, aggiungendo che i due paesi intendono lanciare una coalizione su un meccanismo post-Unifil. Il caldo record continua a sferzare l'Europa e l'Italia con temperature al suolo che secondo l'ESA in alcune zone raggiungono i 55 gradi. È un venerdì da bollino rosso per 18 città italiane, ma anche di allerta gialla per temporali in 5 regioni. Lo stop alla vendita di biglietti d'ingresso per gli Uffizi proseguirà fino a domenica. Ancora vittime sulle strade italiane, una donna e due uomini sono morti dopo che l'auto su cui stavano viaggiando è uscita di strada. È caduto in provincia di Foggia lungo la statale 89. A Milano invece un cittadino ucraino 37enne ha travolto un motociclista riducendolo in fin di vita e un pedone, anche lui gravissimo, poi è fuggito senza prestare soccorso. Oggi alle 11 è in programma il sorteggio di Wimbledon. Yannick Sinner, campione in carica, guiderà il seeding, ma tra le teste di serie ci sono altri tre italiani, Cobolli, Darder e Arnaldi. È tutto, più tardi.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente
1: e con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

0: for the children.
1: La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Bentrovati dalla redazione. Oltre 50.000 persone risultano ancora disperse dopo i terremoti che hanno colpito il Venezuela. Le vittime accertate finora ammontano invece a 235. Alla Guaira si scava a mani nude. Questa mattina partono alcune squadre di vigili del fuoco italiani nell'ambito degli aiuti internazionali. È stato condannato al carcere a vita il 51enne autore della strage con l'auto sulla folla al mercatino di Natale a Magdeburgo. Il tribunale ha accolto la richiesta dei PM vista la particolare gravità del crimine. L'attacco è avvenuto il 20 dicembre 2024. L'uomo provocò la morte di 6 persone e il ferimento di altre 300. La guerra non è mai degna dell'uomo, lo ha detto Papa Leone nell'omelia della messa a San Pietro che di fatto ha aperto il consistorio straordinario. La prima sessione di lavori con i cardinali è stata dedicata proprio alla situazione internazionale e ai conflitti attualmente aperti. È un venerdì da bolino rosso per 18 città italiane, quello di oggi, ma anche di allerta gialla per temporali in 5 regioni. Intanto in Europa per l'AFA muoiono decine di persone. In Francia un bimbo di 3 anni è deceduto in auto e il governo ha disposto lo stop alla vendita di alcolici a Parigi. In Spagna i decessi per caldo ammontano a 212. L'antitrust ha avviato un'istruttoria nei confronti di Microsoft per pratica commerciale scorretta relativa alle informazioni sull'aumento del prezzo di abbonamento al servizio Microsoft 365. Queste, afferma l'AGCOM in una nota, sarebbero state presentate ai consumatori in modo frammentato. È tutto, a più tardi.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

Radio Meano, l'eco delle Dolomiti, passione che risuona senza fine.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Cerca Radio Meano su Google Play. Da ora puoi scaricare la nostra nuova app Android e installarla sul tuo dispositivo. Radio Meano, sempre vicino a te.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

Bentrovati dalla redazione. La strage di Viareggio, dopo la condanna definitiva a 5 anni, l'ex DDFS RFI Mauro Moretti si è costituito ed è ora in carcere. La Cassazione aveva confermato ieri le condanne per il disastro ferroviario avvenuto il 29 giugno 2009, in cui morirono 32 persone, oltre 100 rimasero ferite. Alta tensione tra Roma e Teheran dopo le parole di rotte sui 500 aerei USA decollati dalle basi italiane verso l'Iran, col ministero degli esteri iraniano che accusa Italia e Romania di essere complici della guerra. Meloni ha ribadito che l'Italia non ha partecipato al conflitto e che Rutte ha confuso la tipologia dei voli autorizzati. Oltre 50.000 persone risultano ancora disperse dopo i terremoti che hanno colpito il Venezuela. Le vittime accertate sono invece 235. Intanto una donna è stata estratta viva dalle macerie di un edificio crollato alla Guaira dopo quasi 36 ore dalle due scosse di terremoto che hanno sconvolto il Venezuela. Venerdì da Bolino Rosso a causa del caldo estremo per 18 città italiane. Intanto in Europa si continua a morire per l'afa, in Spagna i decessi per caldo ammontano 212. Il governo francese ha disposto lo stop alla vendita di alcolici a Parigi. La MotoGP Marco Bezzecchi ha chiuso davanti a tutti le prime libere del Gran Premio d'Olanda, acuto finale di Bagnaia che si è piazzato secondo, terzo posto per Jorge Martin. Alle 15 si torna in pista per le pre-qualifiche. È tutto, a più tardi.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Notizie in breve. Oggi, 26 giugno, si sono svolte a Belluno le celebrazioni per il 252esimo anniversario della fondazione della Guardia di Finanza. Durante la cerimonia, tenutasi nel chiostro del seminario gregoriano, sono stati presentati i risultati delle attività operative delle Fiamme Gialle, che hanno registrato oltre 3.000 interventi e più di 730 indagini. A Feltre è stato avviato un importante cantiere del valore di 32 milioni di euro per la riqualificazione del padiglione Dalla Palma dell'ospedale Santa Maria del Prato. Il progetto prevede la trasformazione della struttura senza interrompere le attività ospedaliere. La Giunta Comunale ha attivato un fondo di 12.000 euro per la manutenzione delle piste ciclopedonali cittadine, grazie al consorzio Bimpiave. Per gli anni 2026 e 2027, la gestione del servizio sarà affidata all'Unione Montana Val Belluna, che si occuperà di tutte le fasi, dalla richiesta dei contributi alla rendicontazione finale. Infine, l'amministrazione comunale di Feltre ha approvato un progetto da 4 milioni di euro per la riqualificazione del palaghiaccio Drio Le Rive. È stata presentata la candidatura al bando nazionale Sport e Periferie 2026 per la demolizione e ricostruzione della storica palazzina Servizi. In ambito economico, Anfao e

Confindustria Belluno Dolomiti hanno lanciato Scenari, le sfide di domani, un nuovo percorso di approfondimento per supportare le imprese nell'orientamento in un contesto economico e geopolitico in continua evoluzione. Questo progetto mira a diventare un osservatorio stabile per fornire strumenti utili alle aziende. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

0: Pepsi Prebiotic Cola in original and cherry vanilla. That Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
1: Porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente.
1: E con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

0: Bentrovati dalla redazione. Una devastazione terrificante, così l'ONU ha definito i danni del terremoto che ha devastato il Venezuela con due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 a distanza di 39 secondi. Il bollettino è drammatico e destinato a salire. Si registrano almeno 235 morti, 4.300 feriti e 50.000 dispersi. Tra i deceduti anche un italo venezuelano. Italia e Francia rilanciano una collaborazione bilaterale al termine del vertice intergovernativo di Cap d'Antibes. Meloni e Macron rivendicano la solidità di un partenariato indispensabile per il futuro dell'Europa. Tanti temi toccati, dalla difesa al nucleare, passando per Medio Oriente e Ucraina. Dopo la condanna definitiva a 5 anni, l'ex DDFS RFI Mauro Moretti si è costituito ed è ora in carcere per la strage di Viareggio. La Cassazione aveva confermato ieri le condanne per il disastro ferroviario avvenuto il 29 giugno 2009, in cui morirono 32 persone. Il caldo record continua a sferzare l'Europa e l'Italia con temperature al suolo che secondo l'ESA raggiungono i 55 gradi. Un'ondata di caldo eccezionale ha preso alla sprovvista anche pronto soccorso. Per la Società Italiana di Medicina d'Emergenza Urgenza ci sarebbe stato nelle grandi città un incremento degli accessi del 10-15% nei reparti di urgenza. Inizierà contro Kecmanovic la difesa del titolo di Wimbledon di Jannik Sinner per il numero uno al mondo, un possibile ottavo di finale azzurro contro Darderi. Per Kobollic e Navone, mentre Arnaldi sfiderà Alis. Supermatch tra Berrettini e la wildcard Wawrinka. Bellucci pesca Svaida, Sonego, l'argentino e Echeverri. È tutto, al prossimo appuntamento. Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Inizierà contro Miomir Kecmanovic la difesa del titolo di Wimbledon di Jannik Sinner. Per il numero uno al mondo un possibile ottavo di finale azzurro contro Luciano Darderi, che al debutto se la vedrà contro l'americano Quinn. Nel tabellone di Jannik anche Danil Medvedev e Novak Djokovic, con i due che potrebbero affrontarsi in semifinale. Per Flavio Kobollic e Mariano Navone, mentre Arnaldi sfiderà Alis. Supermatch tra Matteo Berrettini e la wildcard Stan Wawrinka al suo ultimo Wimbledon. Bellucci pesca Svaida, Sonego, l'argentino e Echeverri. La MotoGP, la prima sessione di Assen, va in archivio col miglior tempo di Marco Bezzecchi, che in 1:32.311 precede il futuro compagno in Aprilia dal 2027 Pecco Bagnaia. Terza l'altra Aprilia di Jorge Martin, quarto di Gian Antonio sulla Ducati VR46. Turno non semplice per Marc Marquez, decimo e protagonista anche di una caduta a metà turno senza conseguenze. Alle 15 si torna in pista per le pre-qualifiche. Ai mondiali americani è arrivata la prima vittoria per la Turchia di Vincenzo Montella, che seppur già eliminata ha battuto 3-2 padroni di casa degli Stati Uniti nell'ultimo turno del gruppo D. Ai sedicesimi sarà USA contro Bosnia. Avanti nello stesso gruppo anche Australia e Paraguay, protagoniste del primo biscotto di questo mondiale dopo uno salvo 0-0. L'Olanda supera 3-1 la Tunisia nel match valido per la terza e ultima giornata del gruppo F, mentre finisce 1-1 la sfida tra Giappone e Svezia. Oggi le altre gare. In casa Juventus la trattativa per Colomoni entra sempre più nel vivo. I bianconeri hanno da tempo l'accordo col giocatore, disposto a fare un sacrificio economico pur di tornare in Italia per il contratto di 5 anni. Adesso inizierà i colloqui con il Paris Saint-Germain. La richiesta del club francese di 50 milioni di euro più bonus, mentre i bianconeri sono disposti ad arrivare a una cifra massima attorno ai 35-40 milioni. Una manovra che va avanti anche dopo il meeting tenutosi mercoledì con Spalletti e il CDA per avere il via libera per l'operazione. Il nuoto Sara Curtis ha lasciato subito il segno, nel bene o nel male, in apertura della giornata inaugurale del trofeo Sette Colli. La vasca del Foro Italico a Roma, la stella del nuoto femminile azzurro, ha vissuto per meno di un minuto la gioia di aver stabilito il nuovo record nazionale dei 50 d'orso, toccando la piastra in 27-23 ma venendo successivamente squalificata. Curtis aveva dato spettacolo migliorando di 10 centesimi il suo primato italiano, firmato lo scorso 15 aprile in occasione degli assoluti primaverili di Riccione. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Questa è RAM 7 Vacu 5. Ram 7-5. It's just the radio, darling, just the radio in your runaway imagination. Just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda Ram 7 va to 5.
2: Non sarà certamente il caldo a fermarci. Il ben trovato in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci. Anzi, continuano le Summer Edition. Si avvicina il 25 luglio il nostro appuntamento ad Isola del Liri. Quindi salutiamo Antonio Gentile che da sempre cura la manifestazione di Miss Sotto le Stelle, arrivata alla 14ª edizione, grande mago degli eventi live, noi missaroli, no? Come a volte vado a definire me stesso e coloro che si occupano di Miss, ma in senso non sminuente, perché comunque insomma abbiamo questa situazione di partenza delle belle ragazze che poi magari se hanno qualità insistono e si impegnano, arrivano anche a grossi traguardi d'alta moda, come spesso ci è capitato di assistere con nostra grande soddisfazione. Però attenzione, perché abbiamo anche gli stilisti, perché non solo Stelle Sotto la Cascata, ma anche Città della Moda, e quindi Città della Cascata, l'evento moda, quindi situazione articolata. Ci saranno appuntamenti canori, grandi ospiti in giuria e non, esibizioni sul palco, quindi da non mancare. Isola del Liri il 25 luglio. Lo faccio per ricordarvi di questo appuntamento, ma anche per ricordarlo a me stesso, dal momento che sono chiamato sul palco dal grande Antonio Gentile alla conduzione. Non sarò da solo, ci sarà con me Barbie De Laurentiis, tantissime bellissime ragazze protagoniste in passerella, dalla redazione arriveranno a darci manforte. Insomma, appuntamento per incontrarci finalmente anche live, perché tutto sommato parliamo di località al centro dell'Italia, quindi raggiungibile da ogni parte. Dobbiamo però ascoltare le 8 tracce della sintesi della nostra graduatoria 25 posti, perché questa comunque è la 2-5. Non si ferma appunto con il caldo, non si ferma d'estate, anzi va

Questa bonus track contenuta all'interno di Piper, il Bad Reputation Remanded, in versione remasterizzata. Piper che sono tornati, questa è Can't Wait, quindi una traccia in più rispetto all'album originale. Intanto Peter

sempre sulla cresta dell'onda, ennesimo album di inediti, Care the Light, che ha come traccia ammiraglia questa Buried Treasure.

Grazie Vita, e naturalmente non soltanto a chiacchiere, non soltanto a parole, nemmeno soltanto in composizione musicale. Grazie Vita ed Espressione di Vita, una manifestazione che lui stesso sta per organizzare, già si è messa in moto la macchina. Noi veramente diamo un'anticipazione, uno spoiler, non sappiamo nemmeno se si potrebbe, perché tra qualche giorno partirà proprio la comunicazione ufficiale di tutto. Comunque sabato 21 ottobre tutti quanti, no, sabato il 24 ottobre, attenzione, sabato 24 tutti quanti ad Asti, perché ci sarà questa manifestazione che è molto importante. Canta con Finab, e lui che ne sarà il direttore artistico, quindi un artista che pensa anche agli altri, proprio per essere in tema con Grazie Vita. Non bisogna mai stare fermi, sempre essere positivi, e lui è uno di quelli che tra l'altro è stato messo a dura prova dalla vita, ma tutti quanti noi abbiamo i nostri ostacoli, i nostri esami, piccoli o grandi che siano, da dover superare.

dischi daremo gli altri dettagli. È stata proprio un'anteprima, ma attenzione, perché il mago di tutto ciò a fare da tramite, sempre attento, personaggio di spicco all'interno dell'action team del Gold Station Club, un super editore che ha una delle più luminose antenne collegate con noi. Stiamo parlando di Super Mimmo, Mimmo Guerriero, davvero un guerriero della comunicazione, lo ringraziamo, una super punta di diamante a fare gruppo con noi, davvero c'era bisogno di tutta quanta la sua energia. E ci lasciamo in compagnia delle note della posizione numero 3. Oh ragazzi, tutta l'aria condizionata che volete, però il cervello avverte la temperatura elevata, anche perché arriva un pezzo dall'alta concentrazione Super Ada.

Un saluto al principe Vittorio De Elfi, noi lo chiamiamo principe della comunicazione, principe degli eventi e di tutto quanto il sociale positivo. Senza di lui non saremmo riusciti ad arrivare ad Ada Reina, lui che ce l'ha suggerita e segnalata, soprattutto perché era in fibrillazione per l'uscita di questa Mefistofelico. Principe Vittorio Adelfi, che è atteso come presidente onorario di Venere d'Europa, quindi in giuria ad Isola del Liri nella finale interregionale, soprattutto finale Lazio, in Mistelle sotto la cascata. Comunque eccola qui la numero 3, ci lasciamo in compagnia di questi suoni, dandoci appuntamento alla prossima situazione d'aggiornamento di Ram 725 ad Arena Mefistofelico. È tutto per il momento, a te logo da Chico Catenacci.

0: dagli studi di Roma, alisper7va.fm, Pocket Love.
1: Bentornati su Pocket Love. È venerdì, io sono Alice, vi parlo da Roma e siamo di nuovo nel nostro appuntamento su All Go Day, un programma diffuso dalle oltre 80 altre radio e ovviamente in collegamento con la redazione di 7va.fm, che saluto. Sono arrivati i vostri messaggi. Io devo dire, sono veramente contenta di vedere che ancora oggi esistono così tante persone romantiche, perché veramente mi avete mandato dei messaggini veramente dolci, ovviamente che parlano d'amore, perché non stiamo facendo un programma di cucina, però ci avete messo il cuore ed è stato bellissimo rispondervi. Quindi voglio ridare il numero, almeno anche gli altri possono scrivermi. WhatsApp 331 80 80 415, oppure mandatemi una mail a pocketlove@7va.it. Come è andata questa settimana? Io per esempio voglio subito leggervi il messaggio che mi ha mandato Fabio da Pesca Seroli, e lui mi dice che si è innamorato. Nonostante io non sia più giovanissimo, mi sono davvero innamorato. È veramente una cosa stupenda quando ci si innamora. Che cosa succede? Innanzitutto si perde l'appetito, perché lo stomaco pensa altro, alle farfalle, no? E spesso non si riesce nemmeno più a dormire. E poi c'è proprio un cambiamento anche nei nostri comportamenti. Ad esempio, improvvisamente, soprattutto le donne si mettono a dieta, si dimagriscono, raggiungono una stupenda forma fisica e tengono di più magari a truccarsi, il rossetto che qualcuna di solito non lo mette, se lo mette, il rimmel, tutte precise quando escono, vestite sempre in tiro, e anche gli uomini, no? Chi comincia a rivedere i muscoli che fino adesso magari si erano un po' appannati, piuttosto che mettere più profumo, pettinarsi con più cura la mattina, tantissimi piccoli cambiamenti, e poi si è sempre felici. Ecco, quando si è innamorati già ci alziamo col buon umore, ovviamente con il pensiero fisso della persona con cui vorremmo stare, ecco, se ancora non è andata in porto la cosa, e quindi pensare a lei tutto il giorno, tutta la notte, ma sempre stando un po' così con la testa tra le nuvole. Allora, adesso vi faccio ascoltare il brano di Alicia Keys, che ci dice proprio che è in fiamme, Girl on Fire.

0: ed è bello vedere una persona innamorata, sicuramente emana delle vibrazioni positive. Però all'inizio facciamo di tutto, no, per conquistare questa persona desiderata. Ecco, addirittura siamo pronti anche a cambiare il nostro aspetto, il nostro comportamento, faremo la qualsiasi cosa. Poi dopo, che succede dopo? Una volta conquistata, una volta passato del tempo, degli anni, lasciamo un po' le cose andare così come vanno. E quando poi, a volte, insomma, nelle volte in cui vanno male queste cose, iniziano tanti tanti ripensamenti.
1: Alice per seteva.fm, Pocket Love.
0: Che cosa potevo fare io prima? Potevo dargli più attenzioni? Oppure, ad esempio, nel caso dei tradimenti, come è potuto succedere? Quali sono state le mie mancanze? Sicuramente, sempre da tutte e due le parti c'è un po' di colpa, perché è vero che l'azione la fa chi tradisce, però. In genere si va a cercare altro, perché all'interno della coppia ci sono delle mancanze. È difficilissimo far fronte a queste mancanze, veramente veramente difficile. E chiunque adesso, le persone che stanno ascoltando, che magari hanno vissuto cose del genere, non si devono sentire in colpa, perché c'è una miriade di fattori che gira intorno al tradimento, e man mano poi ne parleremo insieme. L'importante è sempre non distaccarsi troppo dai problemi della coppia, dal far funzionare bene la coppia, perché poi se no ci possono essere dei ripensamenti. Ad esempio, adesso io vi farò ascoltare il brano di uno dei più grandi cantautori italiani, Biagio Antonacci. Il brano si intitola Se io se lei, e qui proprio lui ce lo dice proprio nel suo testo: se io, no, avessi fatto così, se lei fosse stata meno gelosa, se io avessi dato più importanza a quello che stava accadendo. Poi dopo, alla fine, quando è tutto finito, dopo lì ci sono i ripensamenti, i rimorsi, eccetera. Bisogna subito, appena si comincia a vedere qualche piccolo segnale, subito intervenire per non far ingrandire il problema. Quindi la cosa migliore è sempre il dialogo. Mettetevi a tavola.

L'avete cantata? Io sono sicura di sì. È un brano veramente fantastico, molto intenso. A volte, quando stiamo lì a lasciare una persona, si pensa: e vabbè, alla fine ce ne saranno tante migliori, o comunque questa non adatta a me, non mi piace. Insomma, si pensano le cose più negative, ovviamente, altrimenti non si lascerebbe. Però rifletteteci bene, la stessa persona per la quale adesso provate questi sentimenti così un po' di astio è la stessa per cui tempo fa avete fatto magari pazzie, o comunque avete tanto esaltato, avete creduto in lei, avete passato con lei dei momenti fantastici, e proprio per questo significa che in un certo senso era fatta per voi. Però può darsi che lo era in quel momento, perché comunque noi esseri umani evolviamo, cambiano le nostre abitudini, cambiano i nostri caratteri, soprattutto il grado di maturazione con l'età. Quindi magari in quel momento andava bene, adesso non va più bene, questo lo capisco. Però ecco, fare le cose mai in modo affrettato. Ponderiamo sempre bene la situazione e riflettiamo, perché poi dopo, a volte, tornare indietro è impossibile. Altre volte si riesce a tornare, ma non nell'immediato, dopo anni, dopo che il nostro partner, ad esempio, instaura un'altra storia.

0: e lì si soffre parecchio. Lo so, a volte vi devo dire anche queste cose un po' più crude, ma lo sappiamo tutti nella vita, no? Abbiamo passato momenti belli e momenti tristi in amore. Siamo giunti anche oggi alla fine del nostro appuntamento qui su All Go Day, e vi ricordo che ci sentiamo, perché siamo in radio, ci sentiamo venerdì prossimo, sempre qui, collegati con le oltre 80 radio del circuito Alteradio, sempre grazie alla redazione di 7va.fm e sempre su Pocket Love. Ricordatevi di scrivermi i messaggi al 331 80 80 415 e ringrazio lo staff, ringrazio la vostra radio preferita dalla quale mi state ascoltando e vi auguro un bellissimo weekend che abbiamo davanti. Un abbraccio da Alice, ciao a tutti.
1: Alice per 7va.fm. Pocket Love.
2: From 7va.fm/altiradio. All go day. All go day. From 7va.fm/altiradio.
3: Meteo per Dolomiti e Prealpi Venete, emesso da ARPA Centro Valanghe di Araba venerdì 26 giugno 2026. Il tempo di oggi, venerdì pomeriggio sera. Modesto o moderato aumento della nuvolosità per annuvolamenti cumuliformi, che non si esclude possano produrre isolati rovesci o temporali di calore. Non molto probabili, 20-30%, ma nel caso possibili anche di forte intensità. Contesto termico molto caldo per il periodo, con massime di 33-34 gradi in Valbelluna e 26-28 gradi a 1000-1200 metri. Venti in quota deboli da nord-est, deboli o moderati a regime di brezza nelle valli. Tempo previsto, sabato 27, prevalente soleggiamento al mattino e modesta attività cumuliforme nelle ore pomeridiane, associata a nubi irregolari e qualche nube alta in serata. Precipitazioni, nel corso del pomeriggio probabilità bassa, 10-30%, di isolati rovesci temporali di calore sulle Dolomiti, per lo più assenti altrove, 0-10%. Temperature molto elevate, fino a 8 gradi oltre la media del periodo, con valori in ulteriore lieve aumento. Su Prealpi a 1500 metri minima 19, massima 24, a 2000 metri minima 15, massima 19. Su Dolomiti a 2000 metri minima 14, massima 20, a 3000 metri minima 6, massima 10. 20. Nelle valli deboli o moderati per brezze, in quota per lo più deboli in prevalenza da nord, a 5-10 km all'ora a 2000 metri e a 5-15 km all'ora a 3000 metri. Domenica 28. Schiarite nella notte fino a cielo in prevalenza sereno al mattino. A tratti parzialmente nuvoloso per modesti cumuli di bel tempo a partire dalle ore più calde del giorno, con probabilità complessivamente bassa di fenomeni. Previsto il raggiungimento dell'apice del caldo. Precipitazioni sulle Prealpi generalmente assenti o limitate a qualche sporadico rovescio o isolato temporale di calore, 10%. Sulle Dolomiti la probabilità tra pomeriggio e sera sarà leggermente superiore, 20-30%, specie a ridosso dei confini con Trentino e provincia di Bolzano, 30-40%. Temperature in ulteriore lieve aumento, con valori di 8-9 gradi oltre le medie del periodo e notti tropicali, superiore a 20 gradi, in buona parte dei fondovalle prealpini e in quelli dolomitici più bassi. Su Prealpi a 1500 metri minima 20, massima 25, a 2000 metri minima 16, massima 20. Su Dolomiti a 2000 metri minima 15, massima 21, a 3000 metri minima 6, massima 10. 20. Nelle valli deboli o moderate per brezze, in quota per lo più deboli in prevalenza da nord-ovest, a 5-10 km all'ora a 2000 metri e a 5-20 km all'ora a 3000 metri. Tendenza, lunedì 29, altra giornata prevalentemente soleggiata e molto calda, anche se le temperature massime appaiono in lieve flessione rispetto a domenica. Nel pomeriggio sera non si escludono isolati rovesci o temporali, specie sui settori dolomitici di confine con Trentino e provincia di Bolzano, contesto termico ancora molto caldo. Martedì 30, tempo tendente a divenire più instabile, con ampie schiarite mattutine, qualche nube alta e cumuli pomeridiani a sviluppo moderato, con probabilità maggiore dei giorni precedenti di rovesce temporali tra pomeriggio e sera, più probabili sulle Dolomiti, contenuto calo delle temperature diurne. quota dello zero termico nella libera atmosfera alle ore 12, venerdì 4500 metri, sabato 4600 metri, domenica 4600 metri, lunedì 4400 metri, martedì 4200 metri. Prossimo bollettino sabato 27 giugno.

Buon pomeriggio dalla redazione. Cronaca in apertura: si è costituito ieri in carcere l'ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato e Rete Ferroviaria Italiana Mauro Moretti, dopo che la Cassazione ha reso definitive le condanne per gli imputati nel processo per la strage ferroviaria di Viareggio del 29 giugno 2009. 32 morti e un centinaio.

0: Centinaia di feriti. Si aggrava di ora in ora il bilancio del devastante terremoto che ha colpito il Venezuela con due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 nella notte tra mercoledì e giovedì, a 40 secondi di distanza l'una dall'altra. Le vittime accertate sono salite a 235, i feriti a oltre 4.300, 42.000 persone risultano ancora disperse. Trenitalia sta informando alcuni clienti tramite mail di aver rilevato un incidente di sicurezza informatica causato da soggetti esterni non identificati, che ha causato un accesso non autorizzato ad alcuni dati personali legati ai titoli di viaggio. Identificati ed avvertiti i clienti interessati. L'ondata di caldo nell'Europa occidentale, con Francia e Spagna in prima linea, ha creato emergenza al pronto soccorso in Italia. L'aumento degli accessi dei pazienti è del più 10-15%, a pesare soprattutto la fragilità. All'ospedale pediatrico di Roma del Bambino Gesù arriva un bimbo su quattro per problemi legati al picco di caldo. Il basket, Ettore Messina lascia l'Olimpia Milano con la scadenza del suo contratto fissata per il prossimo 30 giugno. Si chiude così un'avventura iniziata nel 2019, durante la quale sono arrivati 4 scudetti. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Inizierà contro Miomir Kecmanovic la difesa del titolo di Wimbledon di Jannik Sinner. Il numero uno al mondo, un possibile ottavo di finale azzurro contro Luciano Darderi, che al debutto se la vedrà contro l'americano Quinn. Nel tabellone di Jannik anche Danil Medvedev e Novak Djokovic, con i due che potrebbero affrontarsi in semifinale. Per Flavio Cobolli c'è Mariano Navone, mentre Arnaldi sfiderà Alice. Supermatch tra Matteo Berrettini e la wildcard Stan Wawrinka al suo ultimo Wimbledon. Bellucci pesca Svaida, Sonego, l'argentino e Echeverri. La MotoGP, la prima sessione di Assen, va in archivio col miglior tempo di Marco Bezzecchi, che in 1:32.311 precede il futuro compagno in Aprilia dal 2027 Pecco Bagnaia. Terza l'altra Aprilia di Jorge Martin, quarto di Gian Antonio sulla Ducati VR46. Turno non semplice per Marc Marquez, decimo e protagonista anche di una caduta a metà turno senza conseguenze. Alle 15 si torna in pista per le pre-qualifiche. Ai mondiali americani è arrivata la prima vittoria per la Turchia di Vincenzo Montella, che seppur già eliminata ha battuto 3-2 padroni di casa degli Stati Uniti nell'ultimo turno del gruppo D. Ai sedicesimi sarà USA contro Bosnia. Avanti nello stesso gruppo anche Australia e Paraguay, protagoniste del primo biscotto di questo mondiale dopo uno salvo 0-0. L'Olanda supera 3-1 la Tunisia nel match valido per la terza e ultima giornata del gruppo F, mentre finisce 1-1 la sfida tra Giappone e Svezia. Oggi le altre gare. In casa Juventus la trattativa per Colomoni entra sempre più nel vivo. I bianconeri hanno da tempo l'accordo col giocatore, disposto a fare un sacrificio economico pur di tornare in Italia per il contratto di 5 anni. Adesso inizierà i colloqui con il Paris Saint-Germain. La richiesta del club francese di 50 milioni di euro più bonus, mentre i bianconeri sono disposti ad arrivare a una cifra massima attorno ai 35-40 milioni. Una manovra che va avanti anche dopo il meeting tenutosi mercoledì con Spalletti e il CDA per avere il via libera per l'operazione. Il nuoto, Sara Curtis ha lasciato subito il segno, nel bene o nel male, in apertura della giornata inaugurale del trofeo Sette Colli. La vasca del Foro Italico a Roma, la stella del nuoto femminile azzurro, ha vissuto per meno di un minuto la gioia di aver stabilito il nuovo record nazionale dei 50 d'orso, toccando la piastra in 27-23, ma venendo successivamente squalificata. Curtis aveva dato spettacolo, migliorando di 10 centesimi il suo primato italiano, firmato lo scorso 15 aprile in occasione degli assoluti primaverili di Riccione. Dalla redazione sportiva è tutto.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Quest'estate scopri come essere super.
4: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
5: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
6: Sei una piccola selvaggia, vero?
5: Come? Non ci siamo ancora presentati.
3: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire. Sono persone.
9: No.
8: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
10: È la verità.
9: appartiene a 7 miliardi di persone.
10: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
11: I Minion sono tornati!
12: Il film su come conquistarono Hollywood.
13: Pignata, carbonara, lasagna.
12: E rischiarono di perdere il pianeta.
14: Hai scritto un film di mostri?
15: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
12: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: presenta
1: The Billboard History.
0: The Billboard History.
2: American Hot 100.
3: I grandi successi senza tempo passano tutti da The Billboard History. Cari amici, bentrovati da Paolo Giusti e benvenuti all'appuntamento con le principali classifiche Billboard, dove spicca il countdown numero 1 The USA Hot 100. La nostra macchina del tempo oggi ci porta all'inizio di un'estate alla fine degli anni 70. Una chart piuttosto statica ma ricca come sempre di ottima musica. Quindi mollate tutto e concedetevi 60 minuti all'insegna di grandi successi indimenticabili. Tratta dall'archivio storico di Billboard Magazine, scaliamo insieme la Hot 100 Top 10 del 23 giugno 1979.
4: Welcome to the biggest countdown in the world.
5: The biggest songs in America.
2: The American Hot 100.
3: Apriamo dunque lo spazio delle prime 10 in classifica e al decimo posto incontriamo la prima delle due new entry di questa puntata. Si tratta di una ballata del cantante attore Rex Smith e colonna sonora di un film TV che porta lo stesso titolo. Al numero 10 della Hot 100 Billboard c'era You Take My Breath Away.

0: In salita al numero 10 della HOT 100 nei primissimi giorni d'estate del 79 c'era You Take My Breath Away, un brano cantato da Rex Smith, un cantante attore statunitense nato in Florida nel 1955. È un artista che ha recitato in una sola pellicola cinematografica, ma nel corso della sua carriera è apparso in tantissimi film per la TV.
1: The American Hot 100.
2: The Billboard History.
3: The Billboard History.
0: Saliamo al numero 9 ed incontriamo Boogie Wonderland, Earth, Wind and Fire.

0: In salita al numero 9 della Hot 100 c'era dunque Boogie Wonderland, uno dei più grandi successi di Maurice White e gli Earth, Wind & Fire. La canzone, certificata oro dalla Recording Industry Association of America, si piazzò molto bene anche nelle altre classifiche Billboard, aggiudicandosi il disco d'oro negli States e in Italia, il disco di platino nel Regno Unito.
1: The American Hot 100.
2: The Billboard History.
3: The Billboard History.
0: In salita all'ottavo posto del countdown più famoso del mondo c'era un'altra ballata, She Believes in Me, Kenny Rogers.

0: Dunque al numero 8 della Hot 100 c'era She Believes in Me, una splendida canzone eseguita da un grande cantautore statunitense, Kenny Rogers, un motivo che in quella primavera conquistò la vetta di altre due importantissime classifiche Billboard, la Adult Contemporary Tracks e la Hot Country Songs.
1: The American Hot 100.
2: All the hits. The Billboard History.
0: Saliamo di un posto e siamo al numero 7, dove incontriamo Chuck Is In Love, il brano di debutto musicale per Ricky Lee Jones, una cantautrice statunitense di musica folk rock e rhythm and blues, nata a Chicago nel 1964.

0: Di nuovo ben trovati da Paolo Giusti e dal countdown numero 1, la USA Hot 100, i 100 singoli più popolari e di maggior gradimento del mercato discografico americano. Qui in versione storica, grazie a Radio Fenomeni Hit Parade e all'archivio di Billboard Magazine, la rivista statunitense, punto di riferimento mondiale di musicisti e DJ. In salita al numero 7 c'era dunque Chuck Is In Love di Ricky Lee Jones, una cantautrice statunitense ancora oggi in attività dal 1978. Una lunga carriera durante la quale l'artista ha pubblicato 14 album, dei quali 11 in studio, 2 live e 1 raccolta.
1: The American Hot 100.
2: The Billboard History.
3: The Billboard History.
0: Stazionari al numero 6 c'erano i Supertramp e una canzone famosissima, The Logical Song, nella USA Hot 100.

0: Arrivavano dal Regno Unito e sono stati sulla scena musicale per ben 45 anni, pubblicando 17 album. Erano i Supertramp, una band di musica pop rock and progressive, famosa in tutto il mondo. Raggiunsero l'apice del loro successo con l'album Breakfast in America, dove è incluso proprio questo brano, The Logical Song. Posso anticiparvi, e lo ascolterete tra poco, che nella stessa settimana il gruppo dominava un'altra importantissima classifica Billboard, la Top 200 LPs and Tape, i 200 album più venduti in America. E adesso state ancora con me, sospendiamo la scalata al countdown più famoso del mondo e dedichiamo la parte centrale del nostro appuntamento alla rassegna dei numeri 1 delle altre principali Billboard Charts.
1: The Billboard History, The American Hot 100.

Iniziamo la consueta rassegna dei numeri 1 delle classifiche di genere a marchio Billboard il 23 giugno 1979. In vetta alla Hot Rhythm and Blues Chart c'era Anita Ward e Ring My Bell.

Solo poche note per questo motivo che ritroveremo in versione completa nella prossima Top 5. Continuando la nostra carrellata di hit leader, siamo alla Hot Dance Club o Disco Action, la chart che elenca i brani più ballati nelle discoteche USA nel giugno del 79. In vetta a questa classifica Billboard c'era l'intero album Bad Girls di Donna Summer, dal quale vi faccio ascoltare una delle tracce più famose, Sunset People.

0: Dunque al numero uno tra i brani più ballati nelle discoteche USA il 23 giugno 1979 c'era l'album Bad Girls di Donna Summer e tutte le sue tracce, mentre al numero uno dell'Adult Contemporary Tracks c'era Anne Murray e Shadows in the Moonlight.
1: The Billboard History.

Al numero uno della classifica dei motivi classici contemporanei c'era Shadows in the Moonlight, un singolo di Anne Murray, una cantante country canadese nata nella Nuova Scozia nel 1945. È considerata la capostipite di tante cantanti di quel paese, come Alanis Morissette, Nelly Furtado, Celine Dion, Sarah McLachlan e Shania Twain. Un'attività musicale iniziata nel 1968 e ancora oggi attiva. Andiamo avanti e siamo alla Top 100 LPs and Tape, dominata in quel periodo dall'album Breakfast in America dei Supertramp.

Al numero 1 della Top 200 del Pigeon Tape, la classifica dei 200 album più venduti negli States il 23 giugno 1979, c'era Breakfast in America dei Supertramp, dal quale vi ho proposto uno dei singoli di maggior successo, Goodbye Stranger. Continuando la rassegna delle hit leader nelle classifiche di genere stilate dalla rivista americana Billboard, per la prima volta nelle nostre puntate vi propongo il numero 1 della classifica jazz, perché quella settimana in vetta a questa chart c'era un gruppo davvero speciale, The Crusaders.

Di nuovo ben trovati, io sono Paolo Giusti e questa è The Billboard History, la classifica storica per eccellenza che riscopre i grandi successi senza tempo inclusi nelle più importanti Billboard Charts, un appuntamento esclusivo con la

storia della musica, firmato Radio Fenomeni Hit Parade. Dunque la straordinaria voce di Randy Crawford e la musica dei Crusaders, Wilton Felder, Joe Sample e il batterista Stick Super erano al numero uno della classifica jazz il 23 giugno 79 con una delle loro canzoni più rappresentative e popolari, Street Life. Andiamo avanti e siamo alla Hot Country Songs, dove primeggiava questo motivo di Ronnie Millsap, Nobody Likes That Song.

numero uno della classifica country, dunque c'era Nobody Like Sad Songs, un brano di Ronnie Millsap, un cantante e pianista statunitense nato in North Carolina nel 1943 e ancora oggi in attività dai primissimi anni 60. A chiudere la panoramica con le classifiche di genere redatte dalla rivista americana Billboard, presa dalla Hits of the World, vi faccio ascoltare il numero uno degli album più venduti in Italia di quel periodo, Ero Zero, del grande Renato Zero.

0: Dunque, preso dalla Billboard Hits of the World, ci siamo ascoltati anche il numero uno della classifica degli album più venduti nel nostro paese il 23 giugno 1979. Ero Zero di Renato Zero. Da questo ottimo lavoro del cantautore romano vi ho fatto ascoltare uno dei motivi di maggior successo, il carrozzone. E con questo chiudiamo la rassegna di oggi con le classifiche redatte dalla rivista americana Billboard. Adesso state ancora con me, torniamo a scalare la USA Hot 100. Ci aspetta la sua Top 5.
1: All the hits. All the hits. The Billboard History. All the hits.

0: Welcome to the biggest countdown in the world.
1: The biggest songs in America. The American Hot 100. 5, 4, 3, 2, 1.
2: Riprendiamo la scalata al countdown più famoso del mondo e al numero 5 incontriamo la seconda e ultima new entry della puntata odierna. È un grande successo di Donna Summer, che in quel periodo era ballatissimo nelle discoteche di tutto il mondo. Futura numero 1 di questa chart è Bad Girls.

0: Dunque, al numero 5 della Hot 100 Billboard il 23 giugno 1979 c'era Bad Girls, una canzone di Donna Summer che dava il titolo al suo nuovo album di quell'anno. Come abbiamo sentito poco fa nella rassegna delle più importanti Billboard Charts, in quel periodo la cantante dominava la disco action americana con tutte le tracce dell'album stesso. Primeggiava nella Hot 100 con Hot Stuff ed era stata al numero 1 dei 200 long play più venduti in America proprio con lo stesso album. Un vero e proprio trionfo discografico che ha un padre e un produttore, il grande Giorgio Moroder.
1: The Billboard History, the American Hot 100.
0: Salendo al quarto posto, incontriamo un motivo stazionario rispetto a 7 giorni prima. È una ballata di Randy Van Warner, un cantautore statunitense nato in Colorado nel 1955 e scomparso nel 2004 a causa della leucemia. Nella USA Hot 100 è Just When I Needed You Most.
2: You packed

0: Di nuovo ben trovati da Paolo Giusti e dal countdown numero 1, la USA Hot 100, i 100 singoli più popolari di maggior gradimento del mercato discografico americano. Qui in versione storica, grazie a Radio Fenomeni Hit Parade e all'archivio di Billboard Magazine, la rivista statunitense, punto di riferimento mondiale di musicisti e DJ. Dunque al numero 4 della HOT 100 c'era Just When I Needed You Most, un brano di Randy Van Warner che qualche settimana prima aveva conquistato la vetta di un'altra importante classifica Billboard, la Adult Contemporary Tracks.
1: The American Hot 100. The Billboard History.
2: The Billboard History.
0: I primi tre posti della Hot 100 non subivano cambiamenti rispetto a sette giorni prima, quindi al numero 3 c'era di nuovo Anita Ward e la sua Ring My Bell, motivo che, come abbiamo sentito prima, in quel periodo svettava nella classifica Rhythm and Blues.

0: Stazionario al numero 3 della HOT 100 c'era un ex number 1 di questa chart della disco action e della classifica soul, You Can Ring My Bell, la One Hit Wonder di Anita Ward. È una canzone scritta da Frederick Knight per l'allora undicenne Stacey Lettisow come motivo teeny bopper sui bambini che parlano al telefono. Quando la Lettisow firmò per un'altra etichetta discografica, il brano venne affidato ad Anita Ward. Dopo questo grande successo, la cantante incise un altro singolo che fu accolto con scarso interesse e forse a causa di questo subito dopo si ritirò dalla scena musicale.
1: The American Hot 100.
2: The Billboard History.
3: The Billboard History.

0: stazionario al numero 2 della Hot 100 Billboard c'era uno dei più grandi successi delle Sister Sledge, We Are Family, una canzone scritta e prodotta da Nile Rodgers e Bernard Edwards della Chic Organization, che quell'anno divenne anche l'inno della squadra di baseball dei Pittsburgh Pirates, che caso fortuito proprio in quella stagione vinsero la World Series. E adesso, alla fine della nostra scalata di oggi al countdown più famoso del mondo, da una costa all'altra degli States, questo era il riconfermato number one. Al numero uno, Hot Stuff, Donna Summer.
1: The American Hot 100.
2: Numero uno.

0: Il 23 giugno 1979 si riconfermava al numero 1 della Hot 100 Hot Stuff, questo grande successo di Donna Summer contenuto nell'album Bad Girls. Fu un dominio assoluto dell'artista in vetta alle classifiche di tutto il mondo e, come abbiamo potuto constatare proprio in questa puntata, in particolare in quelle a marchio Billboard. Numero 1 della Hot 100, numero 1 tra i 200 album più venduti e numero 1 della Disco Action. Quell'anno la Summer vinse anche un Grammy Award come miglior interpretazione vocale femminile. Bene, e con il riconfermato number 1 si chiude anche questa puntata con le principali classifiche Billboard e la USA Hot 100, the biggest countdown in the world. Appuntamento alla prossima edizione di The Billboard History, la classifica storica per eccellenza, unica e inimitabile. Io sono Paolo Giusti, grazie per avermi seguito. Ciao a tutti e a presto.
1: Avete ascoltato
2: The Billboard History.
1: The Billboard History. The...

Buon pomeriggio dalla redazione. Oltre 50.000 persone risultano ancora disperse dopo i terremoti che hanno colpito il Venezuela nella notte tra mercoledì e giovedì. Le vittime accertate sono 589, 2.890 i feriti. Alla Gaira si scava a mani nude. Le squadre di soccorso sono poche e male attrezzate. Lo denunciano tanti parenti delle persone intrappolate. Dopo la decisione della Cassazione che ha reso definitiva la condanna a 5 anni per la strage di Viareggio, Mauro Moretti è in carcere. L'ex AD di FS e RFI si è costituito nella serata di ieri. Non posso fare altrimenti, accetto la decisione dei giudici, rispetto lo Stato. Queste le parole di Moretti. Un uomo di 45 anni è stato arrestato con l'accusa di omicidio volontario e portato in carcere per la morte di Giovanni Amenta, il 74enne deceduto nell'incendio del suo appartamento dopo le 3 di ieri notte a Lomazzo, in provincia di Como. 15 residenti dei 7 appartamenti dello stabile sono stati evacuati. Un operaio 50enne è morto nel primo pomeriggio di oggi a Settimo Torinese a seguito di un incidente sul lavoro all'interno di una ditta di logistica. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, l'uomo sarebbe stato investito da un veicolo in manovra ed è deceduto in seguito ai traumi riportati. Formula 1, di Kimi Antonelli su Mercedes, il miglior tempo nella prima sessione di libere del Gran Premio d'Austria. Secondo Russell, terzo Piastri, quarto Hamilton, mentre sull'altra Ferrari ha girato il rookie Beganovic. Problemi in avvio per Red Bull e McLaren, mentre nel finale si pianta in pista la Cadillac di Perez. Si riparte alle 17 con le FP2. È tutto, al prossimo aggiornamento.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente
1: e con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

0: Buon pomeriggio dalla redazione. L'ex amministratore delegato di FS e RFI Mauro Moretti si è costituito nel carcere di Orvieto dopo che ieri sera la Cassazione ha reso definitiva la condanna a 5 anni per la strage di Viareggio, dove per il deragliamento di un treno e l'esplosione di una cisterna GPL morirono 32 persone. Alessandro Chiani, 19enne condannato a 20 anni di carcere per tentato omicidio e rapina di 50 euro, ai danni di Davide Cavallo, 22enne, studente della Bocconi, restò invalido a vita e perdonò chi lo pestò e accoltellò, intraprenderà un percorso di giustizia riparativa. Lo propose la vittima e lo ha deciso il GUP. Gli esteri, il canale televisivo in lingua inglese della Repubblica Islamica Press TV, ha dichiarato che è stata stabilita una linea di comunicazione tra gli Stati Uniti e l'Iran nello stretto di Hormuz, con l'obiettivo di prevenire incidenti e ridurre le tensioni nello stretto. Paura oggi a Pechino, dove un piccolo aereo si è schiantato contro la CITIC Tower, nota anche come China Zun, che con i suoi 109 piani è il grattacielo più alto della capitale cinese, nel quartiere finanziario di Guomao. Al momento non sono stati diffusi dati ufficiali su eventuali vittime o ferite e le cause dell'incidente restano sconosciute. Il calcio, il Como trattiene Nico Pass. Il club sta preparando in queste ore un'offerta da presentare al Real Madrid da 60 milioni di euro che gli spagnoli accetteranno. I Blancos manterranno una ricompra per il giocatore, attivabile però solo nella sessione di mercato estiva del 2027. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di tripimeteo.com.
2: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, caldo in intensificazione nel corso di queste giornate, sabato caldo intenso al centro nord, avremo punte anche di 40 gradi in pianura padana, 39 in Toscana, caldo meno intenso al sud con punte comunque di 37 gradi soprattutto in Sardegna, zeri termici che schizzeranno oltre 4500 metri. Temperature massime a 1000 metri fino a 31-32 gradi, con afa elevata, con notti tropicali ancora nelle grandi città. Rimanete aggiornati, consultate in tempo reale l'app gratuita di Trebi Meteo.
3: Pronto?
4: Chi è?
3: Pronto, salve, guardi, stiamo per aprire, 5 minuti massimo.
4: Non ho capito.
3: No, l'avviso di apertura.
4: Di che?
3: Del market.
4: Arrivederci.

0: Ed incomincia questa nuova puntata di Supermarket Show. Signora, almeno grazie, non dico tanto, però abbiamo telefonato, siamo stati gentili, vi abbiamo avvisato che stiamo per aprire. Se neanche così, grazie, proprio, vabbè. Comunque, a parte questo, Supermarket Show, mettete la monetina nel carrello che incominciamo.
1: Dici che...

0: toccherai.
1: Ed oggi il nostro almanacco ci ricorda San Santo dei Santini Dimenticati. San Santo era un collezionista di immagini sacre e ne teneva centinaia in una scatola di biscotti che portava sempre con

Un giorno una folata di vento li fece volare via tutti, invece di disperarsi si mise a rincorrerli ridendo e dicendo: che si spargano le benedizioni, ci penserà il vento a distribuirle. Da allora in molti giurano di aver trovato santini misteriosi in tasche, libri e persino tra le patatine. San Santo è patrono di chi si perde tutto ma trova sempre il lato buono e dei portafogli che nascondono foto di santi senza sapere chi siano.

0: puedo parar este movimiento. La schiena la si...
1: Pronto?
2: Pronto?
1: Sì, pronto, scusi il disturbo. No, le volevo chiedere, ma di questa presunta passione nel collezionare i santini? Dei santini.
2: Santini?
1: Sì, quelli di San Santo.
2: Ah, beh.
1: Ecco, no, siccome aveva questa, ne aveva, si diceva, un centinaio chiusi in una scatola di biscotti.
2: Ma chi?
1: Il santo.
2: Ah, vabbè, buon per lui.
1: Esatto, però non era santo ancora quando li collezionava.
2: Vabbè.
1: Lei non lo conosce?
2: No.
1: E che cosa aggiungiamo?
2: Niente, arrivederci.
1: Salve.

0: Torino.
1: E facciamo un salto a Roma, dove un'automobile, pensate, sono quelle notizie un po', è un po' vecchia la notizia, però comunque merita attenzione. E un'auto è stata parcheggiata sulle scale di un palazzo. Cosa ci fa un'auto del servizio di car sharing sulle scale di un palazzo? L'insolita immagine arriva dal quartiere Laurentino di Roma, dove appunto questa macchina si è infilata nelle scale di un palazzo. La polizia, come raccontano i colleghi di Roma Today, è alla ricerca della persona che ha lasciato la Fiat 500 Enjoy incastrata sulle scale, mentre in molti si chiedono come ha fatto a passare. Una domanda legittima a cui stanno cercando risposta le forze dell'ordine. A vedere la foto sembra quasi che sia stata più che altro spinta, perché non ci sono vetri rotti per uscire fuori, però comunque, a parte quello, gli agenti sono intervenuti nel pomeriggio per svolgere i primi accertamenti sulla vettura, che campeggiava in bella vista sulla scalinata del condominio. Le immagini proseguono, ma serviranno ulteriori verifiche per risalire all'ultimo utente che ha riutilizzato l'auto, per poi abbandonarla dentro l'edificio.
2: Chi è lei?
1: Chi ha parcheggiato sulle scale?
2: Sulle scale non c'è niente.
1: No, però l'automobile l'hanno messa lì.
2: Ma veramente davanti all'ascensore del mio palazzo.
1: Ah, è lì davanti all'ascensore l'automobile?
2: Certo, lei chi è?
1: No, era supermarket, siccome avevano appunto segnalato questa macchina parcheggiata sulle scale.
2: Sulle scale qui non ce n'è scale.
1: Ma in questi giorni non ha parcheggiato nessuno?
2: Ma scusi, ma lei chi è?
1: Supermarket, perché stavamo leggendo ora la notizia.
2: Super-

E concludiamo quest'oggi l'ultima canzone dall'album degli ABBA del 1975, ABBA, con Tropical Loveland, un brano più giocoso con influenze reggae hawaiane che evoca spiagge assolate e atmosfere vacanziere. Il testo dipinge un passaggio estivo leggero e la musica lo accompagna con groove rilassato e dolce. In molte recensioni viene citata come la traccia vacanza dell'album. Rappresenta l'aspetto leggero e divertente dell'album, che bilancia le tracce più intense e dimostra la varietà stilistica.

0: Pronto?
1: Pronto, signora, scusi. No, le volevo dire se secondo lei questa canzone ricorda un po' il mare.
0: Non ho capito niente.
1: Questo se questo brano le ricorda un po' il mare, dico, l'ascolto, mi viene da andare a Cesenatico, non lo so.
0: Ma quale brano, scusi? Perché io non sto mica ascoltando nessun brano.
1: Quello che stiamo trasmettendo, Tropical Loveland degli ABBA.
0: No, io non lo conosco, guardi. Beh, io sono vecchia.
1: Non l'ha mai ascoltato.
0: Quindi...
1: Beh, comunque consideri che questo disco è del 1975, quindi probabilmente l'avrà ascoltato in quegli anni.
0: L'avrò ascoltato, ma adesso non lo ricordo.
1: Sono quelli che cantavano Mamma mia, na na na na, l'avrà sentita. Esatto, esatto. L'abbiamo trasmessa lunedì quella, quindi questa è l'ultima, diciamo, canzone che chiude l'album.
0: Ah, vabbè, io per quale ragione lei me lo chiede?
1: No, perché avendo appunto questo, rappresentando questo aspetto leggero e divertente, bilancia le tracce più intense e dimostra la varietà stilistica. Era per avere una conferma.
0: Ah, vabbè.
1: Grazie, la saluto.
0: Ok, prego, la saluto.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, scusi, la sanitaria Granarolo, gentilmente. Per l'ordine del bidet parlante. Del bidet parlante che era stato fatto 15 giorni fa, dovrebbe arrivare la prossima settimana.
0: No, non prendiamo mica noi, non abbiamo ordinato niente.
1: Chi l'ha ordinato? Scusi, perché ci arriva qui in negozio, l'hanno già pagato, oltretutto l'avete già pagato.
0: No, non lo vogliamo, non lo vogliamo.
1: Che ci facciamo noi, scusi?
0: Ah, non lo so, fatene quello che volete, ma io non l'ho ordinato nulla.
1: Perché c'è il cicalino che avvisa quando è ora di lavarsi.
0: No. No,
1: ce l'ha già lei, ce l'ha già?
0: No.
1: Ho capito. Vabbè. Vedremo di ripiazzarla qualcun altro.
0: Sì, grazie. Arrivederci.

0: E questo è il Supermarket Show. Anche oggi chiudiamo la settimana venerdì con il nostro consueto giro tra gli scaffali dedicati al miglior mercato indipendente. Con il suo nuovo singolo, Nota Vocale, ci raggiunge telefonicamente la cantante Nia. Benvenuta a Supermarket.
1: Ciao, grazie.
0: Ciao Nia. Allora, Nota Vocale, il titolo mette al centro un paradosso enorme: tutta la dedizione, il cuore e il tempo che la protagonista ha investito nel lavoro vengono liquidati con un mezzo così freddo, sbrigativo e impersonale. Come hai lavorato sulla tua voce per tradurre in musica questo senso di straniamento e la ferita di un rispetto mancato?
1: Ma in realtà è venuto abbastanza naturale, perché appunto, essendo una cosa così autobiografica, vissuta nel personale, l'ho presa più come uno sfogo, diciamo. E quindi, piuttosto che scaricare la rabbia in altri modi, ho preferito scaricarla su una canzone in maniera comunque elegante e rispettosa, un minimo.
0: Certo, anche se spesso, se diamo retta poi alle sensazioni vere, ci verrebbe da essere un po' più cattivi in queste circostanze, però l'eleganza nel poter dire le cose così difficili in musica non è facile, ma tu ci sei riuscita. Diciamo che purtroppo le storie di rapporti di lavoro che si interrompono senza empatia e a volte proprio dietro uno schermo, un messaggio, sono all'ordine del giorno. Con questo brano hai voluto dare voce a una frustrazione collettiva, trasformando un'esperienza dolorosa in un momento di riscatto attraverso la musica. Cosa ti aspetti adesso?
1: Ma il messaggio che volevo far arrivare era che una porta chiusa in faccia non per forza è sempre negativa. Io a oggi, che comunque è passato un anno da quando è successa questa cosa, io insegnavo canto in una scuola rinomata di cui non faccio ovviamente il nome, però chi mi segue da tanto lo sa, e dopo 20 anni che ero lì dentro mi hanno spedito via appunto con questo vocale. All'inizio ci sono stata malissimo, ma veramente male, ho pianto, volevo sapere il perché, perché poi anche la motivazione è stata, come dice il testo della canzone, mi hanno detto che ero un po' scontenta, mi percepivano più scontenta, quindi è una motivazione, cioè, non valida.
0: Beh, certo,
1: quindi
0: certo.
1: Non ho di certo saputo il vero motivo, che è la cosa che mi fa più rabbia, ma ad oggi, appunto, che è passato un anno, io quasi li ringrazio, perché la mia vita è decisamente migliorata, perché mi sono messa in proprio, mi sono aperta il mio studietto, faccio le mie lezioni nel mio studio, guadagno di più, sono più organizzata, sono meno stressata, non devo dar conto a nessuno, quindi non sempre appunto le brutte notizie sono brutte notizie.
0: Esatto. Come si dice, chiusa una porta, aperto un portone, però alla faccia di chi non ha avuto neanche, tra virgolette, perdono, permettimi, le palle di dirtelo guardandoti negli occhi. È il nascondersi dietro ai messaggi, spesso è proprio mancanza di coraggio nell'interagire con le persone. Comunque ti è andata meglio così. Nia, allora, prima di ascoltare Nota Vocale, dei contatti social da dare chi ci sta ascoltando per poterti trovare sul web?
1: Sì, sono il sito www.angelamadonia.it, dove ci sono tutti i vari collegamenti, ma i social in generale sono Nia, N-Y-A official page.
0: Nia, grazie per essere stata con noi al Supermarket Show, e ora lanciamo Nota Vocale, di in bocca al lupo per il tuo percorso artistico.
1: Grazie a voi.

0: pronto.
1: Pronto?
2: Chi è?
0: Sì, chi
1: sì,
0: è?
1: Pronto, salve, pronto.
0: Sì, mi sente?
1: Sì, la sei, mi sente lei?
0: Sì.
1: Ecco, pronto, ok, perfetto, scusi il disturbo. Prego.
0: Prego cosa? Mi ha chiamato lei?
1: No, ha detto pronto lei, ho detto anch'io pronto, prego.
0: Mi sta prendendo per il culo?
1: Perché, scusi signora, lei mi ha chiamato, ho detto pronto, lei ha detto pronto, dica.
0: No, io non ho chiamato, è lei che ha chiamato me.
1: Ma
0: adesso
1: chi ha chiamato lei prima, scusi?
0: Nessuno.
1: Non ha chiamato me?
0: No, nessuno.
1: E l'ho chiamata io?
0: Sì, adesso
1: ah, ok, non avevo capito. Dica allora, prego.
0: Dire, mi ha chiamato lei e mi continua a dire dica prego.
1: Ho capito, ma qualcosa dovrà dirmi se mi ha chiamato.
0: Ma chi l'ha chiamata?
1: Non l'ho capito, lei mi ha chiamato, ha detto.
0: No, io non ho chiamato nessuno.
1: Ecco, lei ha detto che non mi ha chiamato e ho chiamato io, ma lei ha risposto pronto, le sto dicendo, mi dica.
0: Questo è scemo.
3: Oggi in Italia ci sono due opzioni, nessuno è razzista, ma neanche Candy, mi pagate l'intervento come a Michel Comio, scompaio se conviene come Emanuele Orlandi, uno sputo nel piatto in cui mangio, ma in sto caso faccio giusto un assaggio, tra i moralisti argomenti in ostaggio si sfiorano piano come il tocco di Baggio. Va tutto così bene, va tutto così male, ora faccio cose scene, scalata sociale, abbiamo dei pretese ma è paradossale che venda le cartine non si può legalizzare, a fine stipendio avanza troppo mese, ma in questo paese è più che normale, facciamo un'uscita come si deve e avremo qualcosa di cui parlare. E anche quando sono...

0: E questa notizia sicuramente darà fastidio ai nostalgici di questo meraviglioso liquore. Stiamo parlando dell'amaro lucano, un amaro, non un liquore ovviamente. La Pacchiana cambia volto, nuova immagine per lo storico simbolo. È stato un restyling per l'amaro lucano che rinnova l'immagine della Pacchiana, la donna in abiti tradizionali, simbolo del marchio sin dal 1894. Nella nuova etichetta la figura femminile perde il velo e fissa lo sguardo verso il consumatore, mantenendo gli abiti tipici ma con un'impronta più moderna e consapevole. È una rilettura in chiave contemporanea, spiega Valentina Garatti, marketing manager, che riflette valori di emancipazione e dialoga con la sensibilità delle nuove generazioni.
1: Cosa
0: ne pensa di questo cambio immagine sulla bottiglia dell'amaro?
1: Non so niente.
0: Perché hanno tolto l'immagine vecchia e hanno messo questa immagine nuova.
1: Io non so niente.
0: Ma lei lo beve l'amaro lucano?
1: No.
0: Quale amaro le piace?
1: Niente, io non bevo liquori.
0: Ah, ho capito. Allora non è importante se ci sia un'immagine o l'altra per lei.
1: Sì.
0: Ho capito. Va bene, grazie, la saluto.
1: Grazie a lei. 1, 2,

amici di Supermarket, giunge al termine quest'ultima puntata della settimana. Io vi ringrazio veramente tanto di aver trascorso l'intera settimana assieme a me, spero di avervi fatto compagnia, e che dire, detto questo, vi do appuntamento alla prossima. Un saluto da Daniele Dalmuto, ciao.

Buon pomeriggio dalla redazione. Il Venezuela è in ginocchio dopo il devastante doppio terremoto che ha provocato finora almeno 589 morti e 2.980 feriti, oltre a circa 50.000 dispersi, secondo l'ultimo parziale bilancio. Dall'Italia l'appello via social della famiglia di Francesca Mannina. La donna è originaria di Balestrate, comune in provincia di Palermo. L'ex DDFS e RFI Mauro Moretti si è costituito nel carcere di Orvieto dopo che ieri sera la Cassazione ha reso definitiva la condanna a 5 anni per la strage di Viareggio, dove per il deragliamento di un treno e l'esplosione di una cisterna di GPL morirono 32 persone. Un operaio cinquantenne è morto nel primo pomeriggio a Settimo Torinese a seguito di un incidente sul lavoro all'interno di una ditta di logistica. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, l'uomo sarebbe stato investito da un veicolo in manovra ed è deceduto in seguito ai traumi riportati. A Milano, in zona Corvetto, un uomo che pedalava diretto al lavoro è stato aggredito violentemente da 3 ragazzi rapinato della bicicletta. Uno dei 3 l'avrebbe anche colpito e ferito con un coccio di bottiglia. I 3 sono andati poi a riposare in un parco subito dopo il furto e sono stati arrestati per rapina in concorso. MotoGP, Bezzecchi firma il miglior tempo nelle prequalifiche di Assen. Il pilota Aprilia ha chiuso in 1:31.123 davanti a Raul Fernandez e a Costa. Quarto Gura, poi le Ducati di Bagnaia e Marc Marquez. Domani alle 10.50 la pole e alle 15 la sprint. Domenica alle 14 la gara lunga. È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: lasciatele sempre la sua dolce curiosità. Ditele che l'ho perduta.
1: Hai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
2: Dalla redazione di Sette va, Arma con Jafar Tatikon, DJ.

di così processare almeno i messaggini su WhatsApp, quelli più urgenti, quelli che più si stanno a cuore, ma non perché tutti quanti vanno letti, spuntati, risposti, vanno esaminati, e quindi vabbè, però insomma di solito no, e poi una fuga alla macchinetta del caffè, invece no, abbiamo una new entry di zona 64, che 64 24, che è così, no, mi mette in doppio shock perché non è lunghissima, in più parte pure a strappo. Comunque ciò che importa è che il così combo a firmare questa AIA è davvero di prestigio. Cassango, Alejandro Garrido a tutto volume, DJ K7 tutti i giorni on air, ben trovati in antenna tutti quanti, tutti quanti voi, da Chico Catenacci, oltre a tante emittenti collegate, per di più con gli staff capelli drizzati, perché davvero non ne sto indovinando una, ma siamo sotto pressione, incalzanissimo gli eventi dell'estate, ma noi vogliamo sentire la DJ K7, e allora non ci fermiamo. Cassango, Ale.

Siamo in posizione numero 21, alla 18 invece cosa succede? Succede che dobbiamo ricordare innanzitutto l'appuntamento, partivo da lontano, sì, 24 ottobre ad Asti con un super evento, un festival di voci interessantissime, poi vi daremo ogni dettaglio. Invece si avvicina l'evento del 25 luglio.

mettiamo abilita modifica, perché se no non riusciamo a entrare sull'apposita tabellina di Excel. E allora vediamo un attimino, perché ho come un sospetto. Sì, ex numero uno, altro che quartieri alti in senso generale. Good Time non potevamo non averla, anche in oro.

0: Abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va and 7va.it Arma con il Jafar Zadigan DJ
1: from 7va.fm/Alti Radio.

0: dagli studi di Roma, alispersetva.fm, Pocket Love.
1: Bentornati su Pocket Love. È venerdì, io sono Alice, vi parlo da Roma e siamo di nuovo nel nostro appuntamento su All Go Day, un programma diffuso dalle oltre 80 altre radio e ovviamente in collegamento con la redazione di 7va.fm, che saluto. Sono arrivati i vostri messaggi. Io devo dire, sono veramente contenta di vedere che ancora oggi esistono così tante persone romantiche, perché veramente mi avete mandato dei messaggini veramente dolci, ovviamente che parlano d'amore, perché non stiamo facendo un programma di cucina, però ci avete messo il cuore ed è stato bellissimo rispondervi. Quindi voglio ridare il numero, almeno anche gli altri possono scrivermi. WhatsApp 331 80 80 415, oppure mandatemi una mail a pocketlove@7va.it. Come è andata questa settimana? Io per esempio voglio subito leggervi il messaggio che mi ha mandato Fabio da Pesca Seroli, e lui mi dice che si è innamorato. Nonostante io non sia più giovanissimo, mi sono davvero innamorato. È veramente una cosa stupenda quando ci si innamora. Che cosa succede? Innanzitutto si perde l'appetito, perché lo stomaco pensa a altro, alle farfalle, no? Spesso non si riesce nemmeno più a dormire. E poi c'è proprio un cambiamento anche nei nostri comportamenti. Ad esempio, improvvisamente, soprattutto le donne si mettono a dieta, si dimagriscono, raggiungono una stupenda forma fisica, e tengono di più magari a truccarsi, il rossetto che qualcuna di solito non lo mette, se lo mette, il rimmel, tutte precise quando escono, vestite sempre in tiro, e anche gli uomini, no? Chi comincia a rivedere i muscoli che fino adesso magari si erano un po' appannati, piuttosto che mettere più profumo, pettinarsi con più cura la mattina, tantissimi piccoli cambiamenti, e poi si è sempre felici. Ecco, quando si è innamorati già ci alziamo col buon umore, ovviamente con il pensiero fisso della persona con cui vorremmo stare, ecco, se ancora non è andata in porto la cosa, e quindi pensare a lei tutto il giorno, tutta la notte, ma sempre stando un po' così con la testa tra le nuvole. Allora, adesso vi faccio ascoltare il brano di Alicia Keys, che ci dice proprio che è in fiamme, Girl on Fire.

0: ed è bello vedere una persona innamorata, sicuramente emana delle vibrazioni positive. Però all'inizio facciamo di tutto, no, per conquistare questa persona desiderata. Ecco, addirittura siamo pronti anche a cambiare il nostro aspetto, il nostro comportamento, faremo la qualsiasi cosa. Poi dopo, che succede dopo? Una volta conquistata, una volta passato del tempo, degli anni, lasciamo un po' le cose andare così come vanno. E quando poi, a volte, insomma, nelle volte in cui vanno male queste cose, iniziano tanti tanti ripensamenti.
1: Alice per seteva.fm Pocket Love.
0: Che poca cosa potevo fare io prima, potevo dargli più attenzioni, oppure ad esempio nel caso dei tradimenti, come è potuto succedere, quali sono state le mie mancanze. Sicuramente sempre da tutte e due le parti c'è un po' di colpa, perché è vero che l'azione la fa chi tradisce, però in genere si va a cercare altro, perché all'interno della coppia ci sono delle mancanze. È difficilissimo far fronte a queste mancanze, veramente veramente difficile. E chiunque adesso, le persone che stanno ascoltando, che magari hanno vissuto cose del genere, non si devono sentire in colpa, perché c'è una miriade di fattori che gira intorno al tradimento, e man mano poi ne parleremo insieme. L'importante è sempre non distaccarsi troppo dai problemi della coppia, dal far funzionare bene la coppia, perché poi se no ci possono essere dei ripensamenti. Ad esempio, adesso io vi farò ascoltare il brano di uno dei più grandi cantautori italiani, Biagio Antonacci. Il brano si intitola Se io se lei, e qui proprio lui ce lo dice proprio nel suo testo: se io, no, avessi fatto così, se lei fosse stata meno gelosa, se io avessi dato più importanza a quello che stava accadendo. Poi dopo, alla fine, quando è tutto finito, dopo lì ci sono i ripensamenti, i rimorsi, eccetera. Bisogna subito, appena si comincia a vedere qualche piccolo segnale, subito intervenire per non far ingrandire il problema. Quindi la cosa migliore è sempre il dialogo. Mettetevi a tavola col vostro partner e dite: che cosa sta succedendo? Parliamone. Adesso ci ascoltiamo il brano Se io, se lei.
2: Se io fossi stato un po' meno distante, un po' meno orgoglioso, un po' meno che, se lei fosse stata un po' meno gelosa,

L'avete cantata? Io sono sicura di sì. È un brano veramente fantastico, molto intenso. A volte, quando stiamo lì a lasciare una persona, si pensa: e vabbè, alla fine ce ne saranno tanti migliori, o comunque questa non adatta a me, non mi piace. Insomma, si pensano le cose più negative, ovviamente, altrimenti non si lascerebbe. Però rifletteteci bene, la stessa persona per la quale adesso provate questi sentimenti così un po' di astio è la stessa per cui tempo fa avete fatto magari pazzie, o comunque avete tanto esaltato, avete creduto in lei, avete passato con lei dei momenti fantastici, e proprio per questo significa che in un certo senso era fatta per voi. Però può darsi che lo era in quel momento, perché comunque noi esseri umani evolviamo, cambiano le nostre abitudini, cambiano i nostri caratteri, soprattutto il grado di maturazione con l'età. Quindi magari in quel momento andava bene, adesso non va più bene, questo lo capisco. Però ecco, fare le cose mai in modo affrettato, ponderiamo sempre bene la situazione e riflettiamo, perché poi dopo a volte tornare indietro è impossibile, altre volte si riesce a tornare, ma non nell'immediato, dopo anni, dopo che il nostro partner ad esempio instaura un'altra storia, e lì si soffre parecchio. Lo so, a volte vi devo dire anche queste cose un po' più crude, ma lo sappiamo tutti nella vita, no? Abbiamo passato momenti belli e momenti tristi in amore. Siamo giunti anche oggi al nostro alla fine del nostro appuntamento qui su All Go Day, e vi ricordo che ci vediamo, anzi ci sentiamo, perché siamo in radio, ci sentiamo venerdì prossimo sempre qui collegati con le oltre 80 radio del circuito Alteradio, sempre grazie alla redazione di 7va.fm e sempre su Pocket Love. Ricordatevi di scrivermi i messaggi al 331 80 80 415 e

Buonasera, bentrovati dalla redazione. Venezuela in ginocchio dopo il devastante doppio terremoto che ha provocato finora almeno 589 morti e 2.980 feriti, oltre a circa 50.000 dispersi. Il ministro degli esteri Tajani annuncia che il bilancio di vittime italo-venezuelane per il sisma è salito a 3 morti e 5 feriti. Va ai domiciliari con braccialetto elettronico Genti Berisha, il 26enne di origini albanesi arrestato per la morte di Francesco Imprezzabile, caduto dalla moto dopo un inseguimento a 180 km orari. Berisha è accusato di fuga pericolosa e morte come conseguenza di altro reato. Tragedia a Marsiglia, un neonato di 18 mesi è stato dimenticato in auto sotto il sole ed è stato ritrovato in gravissime condizioni a causa del caldo. È stato ricoverato al pronto soccorso dell'ospedale universitario della città d'urgenza, dove però è morto poco dopo. Il padre lo avrebbe dimenticato in auto. Morte naturale oppure omicidio? Saranno le indagini a stabilire cosa è successo ad una donna di 56 anni deceduta nella sua abitazione di Nocera Inferiore, in provincia di Salerno. Ad allertare i soccorsi è stato il compagno, ma dal primo esame sul corpo sarebbero emersi segni sul collo. Formula 1, Kimi Antonelli, leader nel mondiale, ottiene il miglior tempo sia nella prima che nella seconda sessione di libere a Spielberg. Giornata chiusa in 1:07:014, poi Piastri e Norris. Verstappen quarto con la Red Bull, segue la Ferrari di Hamilton, ottava quella di Leclerc. Domani le ultime prove, poi le qualifiche alle 16. È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Buonasera, bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio con i mondiali, Francia e Norvegia si sfidano per il primo posto nel gruppo I e contemporaneamente scendono in campo Senegal e Iraq. La Spagna attende l'Uruguay mentre Capoverde e Arabia Saudita sognano il pass. Il Belgio deve vincere e affronta la Nuova Zelanda, in corsa anche Egitto e Iran. Il Como trattiene Nico Pass. Il club sta preparando in queste ore un'offerta da presentare al Real Madrid da 60 milioni di euro che gli spagnoli accetteranno. I Blancos manterranno una recompra per il giocatore, attivabile però solo nella sessione di mercato estiva del 2027. Intanto il Milan ufficializza l'arrivo di Massimo Calvelli. Sarà il nuovo Chief Executive Officer. Dopo aver ricevuto le deleghe di Furlani nell'ultimo CDA, ecco la nomina a tutti gli effetti. Occorre riportare una cultura della vittoria e dei risultati, le sue prime parole. Formula 1, Kimi Antonelli, leader del mondiale, ottiene il miglior tempo sia nella prima che nella seconda sessione di Libera Spielberg. Giornata chiusa in 1:07:014. Poi Piastri e Norris. Verstappen, quarto con la Red Bull. Segue la Ferrari di Hamilton, ottava quella di Leclerc. Domani ultime prove, poi le qualifiche alle 16. MotoGP. Bezzecchi firma il miglior tempo nelle prequalifiche di Assen. Il pilota Aprilia ha chiuso in 1:31:123 davanti a Raul Fernandez e Acosta. Quarto augura poi le Ducati di Bagnaia e Marc Marquez. Cadute per Alex Marquez e Aldeguer. Entrambi sono andati al centro medico, quest'ultimo verrà trasferito in ospedale per ulteriori accertamenti. Domani alle 10:50 la pole e alle 15 la sprint. Domenica alle 14 la gara lunga. Il tennis. Inizierà contro il mio Mirko Cechmanovic la difesa del titolo di Wimbledon di Jannik Sinner. Per il numero uno al mondo, un possibile ottavo di finale azzurro contro Luciano Darderi, che al debutto se la vedrà contro l'americano Quinn. Nel lato di tabellone di Jannik anche Medvedev e Djokovic, con i due che potrebbero affrontarsi in semifinale. Per il Flavio Cobolli, numero 9 del seeding, c'è Navone, mentre Arnaldi sfiderà Halis. Super match tra Matteo Berrettini e la wildcard Wawrinka al suo ultimo Wimbledon. Bellucci pesca Svaida, Sonego, l'argentino e Cheverry. Nel tabellone femminile, Jasmine Paolini debutterà contro l'americana Montgomery. Cocciaretto affronterà la cinese Wang. È tutto dalla redazione sportiva, l'augurio di una buona serata.
1: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di 3bmeteo.com.

Un saluto da Paolo Tocco che vi dà il suo benvenuto in questo allegorico viaggio sul Trans Europe Express. Ogni settimana incontreremo da vicino due artisti, i loro dischi, i loro suoni e il loro personalissimo modo di pensare alla musica. Tutto questo è Trans Europe Express ogni martedì alle 9 e poi in replica il giovedì alle 13 proprio qui su Radio Meano.

Buonasera dalla redazione. A poco più di 24 ore dai terremoti di 7.2 e 7.5 in Venezuela si continua a scavare tra le macerie alla ricerca di circa 50.000 persone. Il bilancio parziale vede almeno 589 morti confermati e circa 3.000 feriti. La Farnesina ha fatto sapere che ci sono 3 italo-venezuelani tra le vittime, 5 feriti e 35 dispersi. Un neonato di 18 mesi è morto dopo essere stato salvato e portato via da un'auto surriscaldata in Francia. Il piccolino è stato ricoverato al pronto soccorso dell'ospedale universitario di Marsiglia d'urgenza a causa del caldo e non ce l'ha fatta. Vai a domiciliare col braccialetto Genti Berisha, il 26enne albanese arrestato per la morte dell'agente di polizia Francesco Imprezzabile, caduto a Milano dalla moto mentre lo inseguiva. Il 26enne era stato arrestato per fuga pericolosa e morte come conseguenza di altro reato. In cella con la schiena dritta, l'ex amministratore delegato di Ferrovia dello Stato e Rete Ferroviaria Italiana, Mauro Moretti, si è costituito nel carcere di Orvieto dopo che ieri sera la Cassazione ha reso definitiva la condanna a 5 anni per la strage di Viareggio. Era il 29 giugno del 2009, quando per il deragliamento di un treno e l'esplosione di una cisterna di GPL morirono 32 persone. Il calcio, i mondiali, Francia e Norvegia si sfidano per il primo posto nel gruppo I e contemporaneamente scendono in campo Senegal e Iraq. La Spagna attende l'Uruguay, mentre Capoverde e Arabia Saudita sognano il pass. Il Belgio deve vincere e affronta la Nuova Zelanda. In corsa anche Egitto ed Iran. È tutto. Dalla redazione, l'augurio di una buona serata.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.utk, in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Tigli di Via Feltre, il Consiglio di Stato blocca gli abbattimenti. Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso di Italia Nostra, fermando l'abbattimento dei tigli di Via Feltre. Questa decisione segna un nuovo sviluppo in una vicenda, caratterizzata da continui ribaltamenti e controversie legali. Guardia di Finanza, celebrazione del 252° anniversario. Questa mattina, a Belluno, si sono svolte le celebrazioni per il 252° anniversario della fondazione della Guardia di Finanza. Durante la cerimonia, che ha avuto luogo nel chiostro del seminario gregoriano, sono stati presentati i risultati dell'attività operativa delle Fiamme Gialle, che hanno effettuato circa 3.000 interventi e oltre 730 indagini negli ultimi anni. Feltre, avvio del maxi cantiere per il Dalla Palma. A Feltre è stato avviato un importante cantiere del valore di 32 milioni di euro per la riqualificazione del padiglione Dalla Palma, senza interrompere le attività dell'ospedale Santa Maria del Prato. L'ULSS Dolomiti ha presentato ufficialmente il progetto di riqualificazione. Piste ciclopedonali, attivato il fondo BIM per la manutenzione. La Giunta Comunale ha attivato un fondo di 12.000 euro per la manutenzione delle piste ciclopedonali cittadine, utilizzando risorse del Consorzio BIM Piave. Per gli anni 2026 e 2027, la gestione del servizio sarà affidata all'Unione Montana Valbelluna, che si occuperà di tutto il processo, dalla richiesta dei contributi alla rendicontazione finale. Palaghiaccio Drio Le Rive, candidatura per la riqualificazione. L'amministrazione comunale di Feltre ha approvato un progetto da 4 milioni di euro per la riqualificazione del palaghiaccio Drio Le Rive. La candidatura al bando nazionale Sport e Periferie 2026 prevede la demolizione e ricostruzione della storica palazzina Servizi, rappresentando un passo significativo in un percorso di ampio rinnovamento della struttura. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

diamante in un pezzo di vetro, una strada nel cielo. A chi resiste anche nei giorni più duri, dice cose straordinarie con parole comuni, per i sogni di tutti e non solo di alcuni, e vede orizzonti anche ad occhi chiusi. Tu chiami

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

sempre, li abbiamo preso in due. Mi hai preso il cuore e me lo hai messo in gola, mi hai detto non fa niente.

suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

0: appartamento, chiuso in un rettangolo di quel tramonto.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi!
3: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Come? Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
12: Capisci quello che dice?
13: Roba senza senso.
12: Io invece sì.
14: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
13: Cosa vuoi fare?
12: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
14: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: chiuso in un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: Cosa volevi da me?

0: rispetto, coraggio, fratellanza, una fiamma che non va via.
1: Nessun algoritmo.
2: Nessuna intelligenza artificiale.
1: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
2: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
1: Scelta con la mente
2: e con il cuore.
1: Nient'altro.
3: Il suono dei ricordi playlist.
4: The Sound of Memories playlist.
1: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

tu sei. Ogni venerdì alle 22 su Radio Meano, Lorenzo Spid ti aspetta con Fridays, un viaggio sonoro speciale nella musica contemporanea. Non mancare, venerdì alle 22 su Radio Meano.

0: natura sonora che ci riempie già d'ora il cuore di tanta bella musica. Buon viaggio sonoro da Romina San Zenone degli Azzelini.
1: Ciao, sono Erika da Contea e anch'io partecipo ai viaggi sonori di Lorenzo Speed.
2: Dal cuore della Toscana, buon viaggio sonoro al cuore vicentino di Lorenzo Speed, da Maura dalle Cascine.
3: Bene, bene, siamo partiti fortissimo. Allora salutiamo, oltre a Maura, sempre presente, Parco delle Cascine Firenze, salutiamo tutta la sua famiglia, Nicolò, Ilaria, Marco, tutti gli amici di Firenze, città d'arte e cultura. Salutiamo allora Maura, salutiamo anche David 66, anche lui spesso e volentieri presente nei nostri viaggi sonori. Salutiamo le new entry, Erika allora da Contea, Montebelluna c'è. Salutiamo ovviamente i sempre presenti Roberto e Roberta, li ringraziamo per la loro gentilezza e amicizia. E andiamo allora con il viaggio sonoro di Lorenzo Speed. Per tutte le info www.lorenzospeed.it, www.youtube.com/lorenzospeed. Siamo sempre di più. Saluto anche Mamma Croata, Mela Cotogna, Dunia. Salutiamo tutte le persone che ci seguono sempre con affetto. Salutiamo anche Edvige, gli amici di, non mi ricordo più la località, Tambre dal Pago dovrebbe essere.

Salutiamo anche Laila e le sue sorelline, le quattro sorelline, anche il loro papà direttamente da Palermo, che anche loro ci seguono oggi. Li ringraziamo e li salutiamo, è stato un piacere anche conoscerli, quindi un saluto a loro e a tutte le bambine e i bambini del mondo, come direbbe la Gabriella. Miss Tricket e Strocket è arrivata subito. Allora, ecco Dunia che voleva salutare amici e conoscenti. Anch'io mi sono imbarcata per questo viaggio sonoro di Lorenzo Speed. Saluto anch'io Renata e Roberto e Roberta, in questo caso Roberto e Roberta di Montebelluna. Dunia, Renata è quella, la cioccolata. No, Renata è la nostra amica di Vicenza. E anche un'altra Renata di Col San Martino. Vedi che mi ricordo tutto. Zietta, zio Billone.

Eccola qua, abbiamo menzionato la Miss Stricchette Strocchette e come per magia è spuntata. Allora saluta in particolare Dunia, la Ugolina e tutte le amiche e gli amici che si ricordano sempre di Miss Stricchette Strocchette, direttamente dall'olmo di Martellago Venezia, dove vive nella sua reggia privata. E allora la salutiamo caramente. Saluta tutti i bambini e le bambine del mondo, ricordando sempre un disco cantato in italiano. Va bene, poi arriva anche quello. E intanto andiamo con questo indovinello sonoro. Vediamo il primo o la prima che indovinerà titolo autore di questo brano. Risposte valide non via SMS, WhatsApp e Telegram al 349 7267647. Immergiamoci, il viaggio sonoro è pronto per voi. Come on!

0: Anch'io partecipo al viaggio sonoro di Lorenzo Speed. Buon viaggio sonoro da Niccolò, Firenze.
1: Ave, ego sum Fabio ex monastier, et ego quoque musicam Lorenzo Speed audi.
2: Il Fabione ci manda il vocale in latino, ma io il latino l'ho studiato alle scuole medie e non ricordo praticamente niente, quindi Fabione, se ci mandi anche la traduzione di quello che hai detto, ben volentieri. Grazie Fabione, un saluto a Lisa Emanuela, Luca Tigre, Monastir di Treviso. Tra l'altro ho scoperto che in Sardegna c'è una località che si chiama Monastir, visto che abbiamo tanti amici che ci ascoltano anche della Sardegna, in primis Francesco e tutta la sua family, poi andremo ad esplorare anche quella località.

Anzi, adesso ho scoperto che ne esistono addirittura due, monastiri in Sardegna, e anche Monastir è una città costiera nell'est della Tunisia, situata su una penisola rocciosa lungo il Mar Mediterraneo e che forma l'estremità meridionale del Golfo di Hammamet.

0: dal cuore della Toscana, Buon viaggio sonoro al cuore vicentino di Lorenzo Speed, da Maura dalle Cascine.
1: Ciao, sono Erika da Contea e anch'io partecipo ai viaggi sonori di

eccolo qua. Allora, per la precisione, visto che abbiamo dato un appunto di geografia, Monastir è un comune italiano della città metropolitana di Cagliari in Sardegna, quindi ne approfittiamo per salutare tutti gli amici della Sardegna che ci seguono con affetto. È come un dolce confetto il nuovo viaggio sonoro di Lorenzo Speed. SMS, WhatsApp e Telegram al 349 7267 647. Vi aspettiamo, partecipi.

Eccolo qua, è arrivato anche il Simon Valproto di Quinto Vicentino, che dice: ci sono, ciao Big Lorenzo Speed, buon nuovo viaggio sonoro, e come sempre pompa la musica. E allora andiamo con questo sound molto soft, molto da aperitivo, molto chill out, molto lounge, che ne dite? Diteci allora qual è il disco che secondo voi ha cambiato la storia della musica. Domanda musicale: qual è secondo voi il disco che ha cambiato la storia della musica, in meglio si intenda? Allora andiamo con le risposte, SMS, WhatsApp e Telegram 349 7267647. Salutiamo anche Paola, ci ha mandato anche lei un vocale, ci sta ascoltando con il suo cagnolino Pio, se non ricordo male.

Ciao, sono Paola e anch'io ascolto assiduamente i viaggi sonori di Lorenzo Speed. Non abbai? Anche il mio cane, ed anche il mio cane. Ciao, sono Paola e anch'io ascolto assiduamente i viaggi sonori di Lorenzo Speed.

Ma metà 50% peruviano che dice la tua musica è sempre bella. Un saluto a te Lorenzo e a tutti quelli che ti ascoltano. Va bene, allora li salutiamo tutti e aspettiamo il disco che ha cambiato la storia secondo voi. Scriveteci titolo e autore e vediamo se riusciamo anche a farvelo ascoltare. Salutiamo e ringraziamo allora Paola con il suo Pincher. Ci ha mandato anche la foto. Grazie Paola.

0: ascolto con piacere a questo nuovo viaggio sonoro e infatti di sottofondo c'è Viaggio con la H. Un dolce saluto a Anna Maria.
1: Grazie, speciale anche ad Anna Maria, anche lei sempre presente nei nostri viaggi sonori insieme al suo amico a quattro zampe Spike. E adesso un altro indovinello sonoro, vediamo chi indovina questa. Scriveteci titolo, autore, SMS, WhatsApp e Telegram. Il numero per contattarci è il 349 7267647.

Tanta roba. Thriller di Michael Jackson, ci sta, se non ricordo male. Tra l'altro adesso non ho sotto mano le statistiche della vendita dei dischi, ma se non ricordo male quello è anche il disco che ha venduto più copie nella storia della musica. Quindi grazie allora a Mary che ci ha mandato questo messaggio. Mi era arrivato un altro messaggio anche da Mara, che ringrazio e saluto, che ci aveva fatto i complimenti per i nostri viaggi sonori. Vediamo se riesco a ritrovarlo anche qui in diretta live per voi.

Eccolo qua, allora il messaggio di Mara, appunto, che ci ci ringrazia e dice: ti ascolto perché apprezzo tantissimo i viaggi musicali che ci fai ascoltare. Va bene, grazie, grazie di cuore. Allora, ti ascolto da anni. Bene, bene, ci fa piacere. Allora, ringraziamo anche Mara di questo bel feedback. Allora, mandateci anche voi i vostri feedback. Il buon Simon Scatenato dice: sai Lorenzo, per me qualcosa che ha segnato una svolta nel reparto musicale è Moments in Love degli Art of Noise. Tanta roba quel disco, magari poi te lo dedico. Dai Simon, te lo meriti perché sei un ascoltatore fedele e quindi ci sta anche premiare gli ascoltatori e le ascoltatrici fedeli e fedelissime che ci seguono sempre con affetto, stima, che ovviamente sono ricambiati da parte mia. Quindi grazie, gratitudine a voi, un abbraccio. In musica con Lorenzo Speed, www.lorenzospeed.it, www.youtube.com/lorenzospeed. Se non l'avete già fatto, iscrivetevi gratis al mio canale YouTube. Siamo sempre di più.

È arrivato anche Manuel di Arzignano, anche lui sempre presente, veramente un ascoltatore storico dei miei viaggi sonori. Lo ringrazio di cuore perché ci segue da tantissimi anni, da sempre praticamente, da quando ho iniziato, quindi lo ringrazio di cuore. Complimenti, bellissima musica, ciao Manuel, amico mio numero uno, gentilissimo. Voleva salutare me, mia moglie direi di no perché non ce l'ho, Elisa, ciao Arzignano, Vicenza. Salutiamo anche Michela di Venezia che dice ciao Lorenzo, bel sound, grazie a te Michela, gentilissima. Allora salutiamo anche gli amici della città lagunare metropolitana di Venezia. Arriva una versione di Moments in Love, spero sia bella, l'ascolto insieme a voi, così ho pescato dalla valigia dei dischi senza neanche riascoltarla prima, quindi spero piaccia a Simon e alla sua dolce metà, anche ai suoi figli e a tutta la family, anche gli amici, perché no, di Montemerlo, di Cervarese Santa Croce, perché la musica non divide, la musica, a differenza di altre arti eccetera, unisce per la gente intelligente che lo capisce. E allora andiamo, Art of Noise, Moments in Love, vediamo chi indovina di chi è il remix in questione, forse il Fabione, può essere, andiamo.

0: Dal cuore della Toscana, buon viaggio sonoro al cuore vicentino di Lorenzo Spid, da Maura Dalle Cascine.
1: Eccoci qui per una nuova avventura sonora che ci riempie già d'ora il cuore di tanta bella musica. Buon viaggio sonoro da Romina Sanzenone degli Ezzelini.
2: È arrivata anche la nostra amica Ada di Asolo, certo che sei nella lista, ma io saluto le persone che ci scrivono, perché se devo salutare tutte le amiche e gli amici che conosco mi servono puntate di decine se non centinaia di ore, quindi benvenga i vostri messaggini, siete tutti benvenuti, se venite in pace siete tutti benvenuti e quindi non preoccuparti. Ciao Ada, un abbraccio a te, a tua figlia Natasha e al suo compagno, suo marito Alessandro. Va bene, continuate a scriverci, vi vedo belli scatenati. Avanti tutto allora. Allora Simon, cosa dici? Ti piace questa versione di degli Art of Love con Moments in Art of Noise, scusa, con Moments in Love? Grande Fabio, grande musica come al solito, mi carica bene, mi fa piacere. Allora grazie di cuore, un abbraccione al Fabio. Abbiamo tanti Fabio che ci ascoltano dalle varie province del Veneto, ma non solo, eh. Questo è un disco che ha fatto la storia della musica, quindi grazie a Simon per avercelo fatto rispolverare. Cosa ne dite? Diteci la vostra!

Allora, avete indovinato quali erano le due canzoni miscelate insieme in questo mashup? Ditecele, scriveteci titoli e autori, cantata anche in italiano, tra le altre cose, per la gioia della Gabri, Olmo di Martellago. Adesso ne arriva un'altra che è una novità discografica. Restate con noi e scriveteci al 349-7267-647. Potete inviarci i vostri contributi vocali, SMS, WhatsApp e Telegram. Siamo qui per voi. Ai papi, ai papi, ai papi.

E qui andiamo con una pietra miliare del genere musicale trance, un filone della musica elettronica che noi abbiamo sempre a cuore, trance, scritto trance. E questo è un disco che ha fatto la storia, sicuramente il Fabione di Monaster lo conoscerà. Vediamo chi indovina titolo e autore, non spoilerò altro. E anche questo viaggio sonoro volge al termine, ma ci saranno altri viaggi sonori, quindi rimanete con noi. Buona buona la versione, passi anche questa versione, dice il Simon. Va bene, grazie Fabione. Fabione c'è. Aspetto i vostri messaggini, siamo qui per voi. 349-7267647. WhatsApp, Telegram ed anche Short Message Service. SMS con Lorenzo Speed, www.lorenzospeed.it, www.youtube.com/Lorenzo Speed. Buon viaggio sonoro.

Radio Meano, la colonna sonora della vita che non conosce età, sempre giovane e dinamica, suona sempre per te.

0: Emozione notte.
1: Selezione speciale per sognare e amare.
0: Emozione notte.
1: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Emozione notte.
1: Emozione notte. La musica c'è.

0: Scopri il potere della notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: La tua destinazione per momenti indimenticabili.
1: Emozione notte.
0: Tutte le notti, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.

0: Lasciati avvolgere dall'emozione della notte, con tutta la musica per sognare. Solleva il tuo spirito e lasciati trasportare dall'incanto delle parole e delle note.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.

0: Le note sospese nell'aria fluttuano. Un'atmosfera magica si crea. I sogni prendono vita nell'oscurità. La musica accompagna ogni tua fantasia. È il momento di emozione notte. Ogni notte, dopo mezzanotte. Emozione notte.
1: Emozione notte.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
2: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Ogni notte.
1: Dopo mezzanotte.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Selezione speciale per sognare e amare. Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte. La musica c'è.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Nel silenzio della notte le emozioni si accendono.
1: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte, ogni notte, dopo la mezzanotte. Emozione notte.

La notte, accendi il cuore, accendi la radio, accendi Emozione Notte. Tutta la musica per sognare, ogni notte, dopo mezzanotte.